0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore.

0: Allora, se non vi siete ancora svegliati e lo avete appena fatto, questa è la canzone per eccellenza, perché è proprio partita a raffica. Allora, state ascoltando sempre da Roma a Melbourne con le bellissime, come ho detto prima, Silvia e Sonia, e adesso vi portiamo in un mondo un po' più scientifico. Perché vi vogliamo parlare di questa notizia dove gli scienziati governativi del New South Wales hanno applicato telecamere sul dorso degli squali bianchi per raccogliere informazioni sulle loro abitudini alimentari e natatorie. Questo progetto fa parte di un grande investimento, parliamo di 120.000 dollari, che include spiagge monitorate da droni e anche reti antisqualo dove poter nuotare.
1: Hai visto lo squalo, il film?
0: Sì, l'ho visto e ho sempre avuto molta paura.
1: Noi diciamo Jaws. I've watched that so many times growing up. This is like a real life Jaws.
0: Yes.
1: Don't you feel it? It feels like it.
0: It's scary.
1: The government's getting involved.
0: Io non entro mai dentro l'acqua, a meno che non sono sicura che è safe.
1: Yeah, okay. Yes, in Victoria you're probably okay, but
0: I don't know. Gli squali un altro po' sono stati trovati anche a Tor Vaianica. No, vabbè, sto scherzando.
1: I want to know though, whose job was it to put the camera on the shark's head?
0: I don't know.
1: I hope they're getting paid a lot of money.
0: Yeah, almeno 20.000 euro, così almeno possono andare sul treno
1: in
0: vacanza.
1: All went to that.
0: Wow, yeah. Okay. Well, allora, il progetto in realtà è in atto da quando una serie di attacchi di squali sulle spiagge del New South Wales e Sydney Harbour da gennaio 2020 è insomma aumentato, perché ad esempio ci sono stati 4 attacchi separati registrati a distanza di 48 ore. Uff. Quindi è pesante, molto pesante. Infatti il governo del New South Wales sta ovviamente aumentando lo sforzo di tenere occhi aperti, soprattutto con l'arrivare delle school holiday.
1: Sure the kids don't.
0: I know. Can you imagine?
1: Like in Jaws. You know what I mean?
0: I know.
1: I think the New South Wales government, in order to put this plan in place, they probably watched Jaws.
0: Yes,
1: and they probably thought, let's do the opposite.
0: Oh my
1: because
0: God.
1: Because I remember in Jaws, they just opened the beaches.
0: Yeah,
1: you know?
0: That's right.
1: And they're like, nah, the shark's fine. We've killed the shark.
0: And then all of a sudden a shark comes.
1: Everyone gets attacked.
0: Yes.
1: But you got to keep the kids safe. And everyone else.
0: Yes.
1: Were you scared of sharks and stingrays and everything before you came to Australia?
0: Yes. Yeah. So there was penso uno dei miei una delle mie ragioni, sì, che era un po' titubante, perché ovviamente vabbè mi piace il mare tantissimo, che non so nuotare, quello è un altro discorso. Però
1: non sai nuotare?
0: Mi tengo a galla. I'm floating.
1: Okay, I'm floating.
0: Quindi insomma sì, sono sempre stata molto paurosa. Però l'Australia ha tutte queste spiagge bellissime, ma poi guarda cosa ci regala.
1: Australian beaches, they're like a very, very cruel, evil gift from God. It's like, oh, they're so beautiful.
0: I know, the white sand.
1: Look at that. But you can't go in there because there might be a shark, there might be a crocodile, there might be a stingray.
0: Exactly.
1: There might be jellyfish season.
0: Oh my God, yeah. No,
1: I wouldn't be surprised if there's like aliens down there or like, there might be zombies, you know.
0: Can you imagine? Like, oh my God, no, I don't wanna see. Le jellyfish ce l'abbiamo anche in Italia. Io abito poi vicino al mare, no? Sì, vicino a Roma, ma sul mare. Quindi ogni tanto trovi le jellyfish morte lì quando passeggi. Devi stare molto, molto attenta.
1: Are they dangerous, the dead ones? Or just...
0: I think they are. Yeah, okay. I think they are. Ma adesso ti faccio ascoltare quest'altra canzone, 5 di mattina, francamente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Radio Italiana 531.

0: Santa Marea con zanzare.
1: Rimaniamo in tema di mare e zanzare.
0: Ecco qua.
1: Un sito globale dei viaggi, Big Seven, ha annunciato le top 50 spiagge nel mondo per 2026. E l'Australia non è più numero uno.
0: Purtroppo. No.
1: Whitehaven Beach nel Whitsundays a Queensland è sceso dal primo al sesto posto.
0: No way, io sono stata a Whitehaven Beach.
1: Ma è bella.
0: Bellissima. È stata una delle spiagge più belle che io abbia mai visto del Queensland. Era lontano 2022.
1: Io invece no, non ci sono stata.
0: No, puoi ancora andarci, anche che non è più al numero uno,
1: no,
0: però.
1: Sixth place, not worth it. I want to know, like, it's gone down to sixth, so did the other beaches get better or did the Whitsundays get shitter?
0: You know, that's a good point. Ma magari forse perché ci sono troppi squali come nel New South Wales. Non lo so.
1: It's too dangerous. Maybe there's sharks with cameras on their heads there.
0: Yes.
1: From the pictures I have seen, it's very clear.
0: And yes.
1: You could probably see a shark coming from a mile away.
0: Yes, yes, correct. Yes. L'acqua era, come si dice qua, crystal clear.
1: Crystal,
0: Era bellissima. Poi quella spiaggia, la sabbia proprio bianca, bianchissima, bello. È stato proprio bello. Ma comunque questo articolo che mi piace particolarmente perché parla di mare, no? Allora, abbiamo una classifica, abbiamo delle spiagge, giusto? Allora, le spiagge australiane abbiamo detto che nella top 50 abbiamo Whitehaven al
1: numero 6
0: e poi
1: ma anche Manly Beach 50.
0: Ah, ok, l'ultimo proprio. Abbiamo perso un po' di credibilità, ma abbiamo anche una spiaggia italiana, a quanto pare, ed è la Pelosa,
1: a 47,
0: la Pelosa Beach in Sardegna, numero 40. Abbiamo perso credibilità anche con l'Italia.
1: Sei stata? La Pelosa?
0: Mi sembra di sì, ma non mi ricordo, perché sono stata in Sardegna tanto tempo fa.
1: Allora, 47 is maybe even too high, if you can't really remember it.
0: No, I know, ma secondo me la Sardegna c'ha tante altre spiagge molto più belle.
1: Okay. Number one in the world was beach in Seychelles. This beach, I mean, I'm not even sure about the pronunciation. Do you want to try?
0: Anse-sors-d'argent. Vabbè, è francese, in Seychelles, ok. Yeah. E poi al numero due?
1: In the Philippines.
0: Ok.
1: In Talula Beach.
0: Okay.
1: Then number three, Pink Beach, Indonesia.
0: All right.
1: We could go there. It's not very far.
0: Yeah, no, I've been to Indonesia.
1: Yeah, but not to Pink Beach?
0: No, I've only been to Bali.
1: Okay, so, next trip. Yeah. Number four was in Barbados, Sandy Lane Beach.
0: Okay. Ooh. Ecco, a me piace la numero cinque perché io vorrei andare qui un giorno. Parliamo delle Cook Islands.
1: Yeah.
0: È uno dei miei sogni, è nel bucket list. Voglio andare alle Cook Island, quindi
1: that's number five.
0: Emotu Beach.
1: Okay.
0: Vabbè.
1: Yeah, the first word of that is E-E-E-E. Doppio E. I don't know.
0: How do you say doppio E?
1: Sure. Vabbè. Okay. But number six, Whitehaven, like we said.
0: Okay, yeah.
1: You said you want to go to the Cook Islands, but do you want to go to Bora Bora?
0: I was looking at a trip last year when I decided to go to Bali instead. Because I wanted to go to French Polynesia.
1: Yeah.
0: And my boss at that time said, Sylvia, I can give you the annual leave, but are you sure you want to go to French Polynesia? I was checking the flights and everything.
1: It was bloody expensive. Yeah.
0: Only flights were probably $4,000.
1: Yeah.
0: And then.
1: It's expensive. Bora Bora, it's like,
0: everybody wants to go to Bora Bora.
1: People go there for the honeymoon.
0: Yeah.
1: Matera Beach, number seven. Number eight,
0: Cala Macareia o Macarella. But I think it's Macareia perché è Spain. Menorca. Menorca. Ah, attenzione perché io vado da quelle parti. Non voglio rivelare dove vado, ma vado da quelle parti.
1: Well, maybe you'll get there.
0: Yes.
1: Now, number nine.
0: Okay.
1: Porthcurno Beach in England. I'm sorry. But I've seen this list, and I don't know if I trust this list. I don't trust any list that has beaches in England and Scotland in its top 20.
0: Wow, I looked up
1: the Scottish beach that features in the top 20. I looked up the average temperature in summer on this beach, and it said 16 degrees.
0: Okay, no. I think that's, we can cross it off from the
1: list.
0: Not
1: a beach. Yes, no. That's an ice bath. You know what I mean?
0: You know, quelle, le vasche, quelle là gelate dove ti metti dentro. My God.
1: I'm not sure the cold about this list anymore.
0: The cold plunge. Have you done it?
1: No, absolutely not. And I wouldn't do that, and I wouldn't go to these cold beaches. Anyway, we've got to round off the top 10. We've got to say that number 10 is Mirissa Beach in Sri Lanka.
0: Interessante.
1: I'm sure they are all beautiful. Maybe this is not just a list, it's our bucket list as well.
0: Exactly. I think prendo proprio spunto da queste, insomma, da questi nomi di spiagge, perché voglio proprio vedere quante ne riesco a visitare.
1: And then you can compare them to the Whitehaven Beach.
0: Exactly. E poi dopo posso anche scrivere a chiunque ha scritto l'articolo.
1: You can make your own list.
0: I know.
1: Top,
0: e poi
1: Sylvia, top 50. No,
0: esatto. Oppure posso dire riportate Whitehaven Beach ai piani alti.
1: Il numero uno.
0: Ma adesso direi che per concludere quasi ascoltiamoci una canzone di Francesco Gabbani che mi mette tanta allegria, quindi spero che ve la porti anche voi. Allora io vi lascio con Summer Funk e poi torniamo subito con voi.

0: insomma, avete capito questa canzoncina proprio per chiudere in bellezza, perché siamo arrivane.
1: Summer funk. And before summer,
0: yes,
1: in Melbourne there's going to be the Italian Film Festival.
0: Esatto. È vero.
1: And all around the country.
0: And all around the country.
1: Is this something you're really looking forward to?
0: Yes, perché è il primo anno a cui magari posso andare, perché ero sempre in Tasmania fino a
1: quindi. Okay, what are you going to go and see?
0: I think I'm going to go and see the PIFF one.
1: PIFF?
0: Yeah, mm-hmm. PIFF is the regista.
1: Sì.
0: And il film si chiama Holly Cannoli.
1: Yes. E di cosa tratta Holly Cannoli?
0: Allora, ho visto velocemente il trailer. E praticamente c'è questo uomo che si finge cattolico perché si innamora di una ragazza, però la ragazza va in chiesa, sa tutte queste storie,
1: that
0: no?
1: That sounds good, he's faking being Catholic. Yeah,
0: yes,
1: yeah, yeah.
0: E poi vedo sul trailer si vede che lui parla col Papa, ma non so se il Papa è veramente lì con lui o se lo immagino, quindi secondo me è un film molto divertente,
1: yeah.
0: Però vi faremo sapere insomma più in dettaglio le date e altri film, anche se tanto si sa già in giro, quindi...
1: Yeah, allora yeah. Tipo romantic comedy.
0: Yes. Bello. Yes. Yes. Yeah. Yes. Are you going?
1: I will. Yeah, I'll come and see Holly Cannoli with you.
0: Okay,
1: yeah.
0: Let's go. Bene, allora, ciao e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: La mia faccia è stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino. È una scusa per venirti più vicino.

0: Buongiorno, benvenuti a In Viaggio, il programma di Radio Italiana 531 che ogni settimana vi porta in giro per il mondo attraverso racconti e incontri. Io sono Benedetta Rusconi e a proposito di incontri, oggi sono in compagnia di una coppia davvero unica che ha lasciato Sydney lo scorso gennaio per raggiungere Trieste su una Vespa del 1976. Siamo al telefono con Mario e Leonardo Gabrieli, padre e figlio, noti sui social come i due caschi. Ciao Mario, ciao Leo, benvenuti a In Viaggio.
1: Ciao.
2: Ciao Benedetta.
0: Come state? Dove vi trovate adesso?
1: Allora, adesso siamo in Turchia, nella costa sud, vicino a Antalya.
0: Siete in Turchia già da qualche giorno?
1: Siamo qua da 2 settimane più o meno. Siamo arrivati dalla Georgia e abbiamo fatto la costa nord del Mar Nero fino alla metà più o meno della Turchia e dopo siamo scesi giù attraverso Cappadocia e adesso è arrivato alla costa mediterranea che seguiremo fino a Istanbul.
0: Voi siete in viaggio da quasi 8 mesi ormai, avete superato la metà del vostro lungo itinerario. Per chi ancora non vi conosce, ci raccontate come è iniziata questa avventura?
1: Allora, come è incominciata è che io un po' avevo questo sogno di fare questo viaggio e poi 2 anni fa ho portato Leonardo nel nord della Thailandia a fare un giro per 2 settimane e abbiamo noleggiato un motorino nella zona e abbiamo fatto tutto il giro del nord della Thailandia per 10 giorni eravamo, Leonardo?
2: Sì, abbiamo fatto la Ning Song Loop con un motorino
1: e quindi là è andato talmente bene questo giro che ho detto wow, quasi quasi Leonardo si va a fare un giro un po' più grande.
0: 10 mesi invece di 10 giorni.
1: Sì.
2: Un giro un pochettino più grande.
0: Leggermente, Leo. E senti, qual è il vostro itinerario? Allora, siete partiti da Sydney, che è la città dove vivete?
1: Sì, quindi siamo partiti da Sydney e abbiamo mandato la Vespa con una barca fino in Indonesia, a Bali. Dopo da Bali abbiamo proseguito con la Vespa a questo punto, via terra. Quindi l'isola dell'Indonesia è Java, Sumatra, poi siamo entrati in Malesia, Thailandia, Laos, tutta la Cina, abbiamo fatto quel punto, entrati in Kyrgyzstan, dopo Tagikistan, Uzbekistan, Kazakistan e da là abbiamo preso un altro battello e siamo andati in Azerbaijan.
0: Posti bellissimi.
1: Dopo Georgia. Sì, perché tante di queste zone qua, per esempio, come li chiamano i Stan, Azerbaijan, Tagikistan, tutti quei posti là, e sono veramente intoccati, c'è poco turismo nella zona e la gente ti accoglie subito, sono molto socievoli e vogliono sapere dove vai, cosa fai, ti fanno tante domande.
0: Anche perché, insomma, viaggiando in Vespa è veramente molto particolare, no? Parliamo della tua Vespa, Mario. È una Vespa di 50 anni. Tu sei ovviamente appassionato di Vespe. Ne hai una collezione?
1: No, ne avevo. Ho sempre avuto Vespe nella mia vita. Forse fino dall'età di Leonardo, dai 12 anni ho cominciato a averle. E quindi le conosco, mi piacciono. E poi la Vespa è talmente unica come moto, come scooter, che la gente immediatamente quando la guarda dice wow, che cosa, che bella. Oggi, questo anno era il 80 anni dell'anniversario delle Vespa, quindi la Vespa poi per me è comoda e non si rompe mai, è come un passepartout,
0: è indistruttibile.
1: Indistruttibile e poi e incredibilmente tanta gente in giro per il mondo è appassionata di Vespa e quindi ci sono tanti Vespa Club e questa ti apre delle porte incredibili.
0: Ma infatti è questo che mi ha stupito seguendovi sui social, quanti appassionati di Vespa sono in giro per il mondo, anche in paesi che non immagineresti, no? Dove non immagineresti usano la Vespa. Voi vi siete
1: allora
0: appoggiati molto a loro?
1: Sì, li abbiamo contattati e una volta che contatti uno, dopo loro ti aprono le porte tutti gli altri. Il Vespa Club dell'Indonesia è stato incredibile, per esempio Sakral era.
2: Oh sì, Sakral è stupendo. perché una cosa in Indonesia è la famiglia sono giganti. Ho fatto amici con tutti e dopo a un certo punto hanno dato la nostra casa, che è un treehouse, e se mettevi la piede sotto il treehouse un scimmia la prendeva.
0: Oh.
2: E non la mollava. Per un mezz'ora non potevo andare giù perché avevo paura delle scimmie.
0: Leo, quanti nuovi amici ti sei fatto in questo viaggio?
2: Abbastanza. Tanto.
1: Quindi per esempio il Vespa Club, la Vespa era stata importata in Indonesia, Thailand, Vietnam, Southeast Asia chiamiamo, addirittura anche in India, come veicolo negli anni 60-70, e avevano fatto delle fabbriche, quindi c'è questa passione di Vespe in queste zone e va attraverso tutte le classi, dal più povero al più ricco hanno la Vespa per vari motivi. Quindi quando tu arrivi con una Vespa diventi automaticamente parte della loro famiglia e vogliono parlarti.
0: E questo è stato utile anche per dei pezzi di ricambio nel caso ne avessi bisogno, delle riparazioni, cioè ci sono stati dei momenti in cui hai avuto dei problemi tecnici con la moto e ti sei dovuto rivolgere a qualcuno?
1: Sì, tante volte tramite questi Vespa Club trovi dei pezzi o delle officine dove puoi lavorare. Uno che ci ha sorpreso, eravamo in Cina, a Chengdu, e non trovavamo un'officina per fare questo lavoro, era un lavoro un po' complicato, che comunque avrei fatto io, però mi servivano un aiuto, dei pezzi particolari. E siamo andati a un negozio della Piaggio, incredibile, ma era a Chengdu. Questi quando hanno visto la Vespa, hanno mollato tutto, chiuso l'officina praticamente. Messa la Vespa dentro, fermato tutti i lavori e adesso fino a che non finiamo questo lavoro noi non facciamo niente altro, compranzi, bibite, giri in motorino per andare a trovare i pezzi. Cioè, noi siamo stati dentro dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio e loro non si sono fermati.
0: Incredibile, tra l'altro questa è una domanda da persona che non ha una Vespa, ma la Vespa ha delle ruote molto piccole, come ve la siete cavate su strade sterrate, su valichi, passi, avete fatto anche delle strade molto alte come altitudine, si è sempre comportata bene la Vespa?
1: No, fai capisci, però fa parte della Vespa un po', perché devi conoscerla, devi ascoltarla e devi sapere quando fai capricci che cos'è e quindi fai tanti aggiustamenti. Leonardo ormai il carburatore lo smonta senza neanche guardare.
2: Sì.
1: Noi conosce tutte le chiavi, tutti i pezzi, siamo come i team della Formula 1 per cambiare le ruote, per smontare il carburatore e rimettere nuovi spruzzi. È una cosa un po' tecnica, però quando vai su ad altitudine devi cambiare questi viti che sono all'interno del carburatore per farlo andare più in alto. Quindi su quelle cose tanto. E poi ti ricordi sulla Pamir Highway che andavamo e facevamo i pezzi di fuori strada?
2: Sì. Sulla Pamir Highway c'è la main strada, ma da così rotta persone vanno fuori strada, fanno una strada più bene. Noi andiamo, ma certe volte c'è questa cosa chiamata washboard che va bam bam bam, tante tipo small, sì, vabbè. E certe volte vai su e mai sei no.
1: E poi quando andavamo sul tipo sabbia che ci impantavamo.
2: Oh, la Vespa mi fa prendere paura quando siamo sulla sabbia. Non va, siamo castrati. Se va dentro la motore, cosa succede? Per esplodere, c'è un bottone rosso.
1: Però, nonostante tutto, la Vespa ti porta. Ti riesce a portare in tutti questi posti, ruote piccole, motore piccolo, tutto quanto, però va sempre avanti e non si rompe quasi mai.
0: Ma infatti è straordinaria, veramente. Ci fermiamo per qualche minuto, per una breve pausa musicale. Vi ho chiesto delle canzoni da condividere con noi. Sono canzoni che voi ascoltate mentre viaggiate o sono le vostre canzoni preferite? Come le avete scelte? La prima che voglio introdurre è Sì, viaggiare di Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti è una grande passione. canzone, quindi ce le ascoltiamo sui caschi.
0: Ah,
1: dentro il
0: ecco.
1: casco ci sono le cuffiette e ce le ascoltiamo. Leonardo ascolta le sue, io ascolto le mie.
0: Certo.
1: Però ogni tanto Leonardo si spara un bel Lucio Battisti.
0: Vabbè, ma poi tu hai Imagine Dragons, insomma, poi Leonardo avrà le sue canzoni. Bene, allora l'ascoltiamo insieme e restate con noi, ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia,

0: per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Bentornati a Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Mario e Leonardo Gabrieli, i due caschi, che sono partiti in gennaio da Sydney con la loro Vespa e stanno raggiungendo Trieste. In questo momento sono in Turchia. Leonardo, ci hai parlato prima molto velocemente della Pamir Highway, il tetto del mondo. Che ricordi hai di quella parte del viaggio?
4: Sì, una cosa che ho dimenticato di dire è mio mamma ha venuto sulla Pamir con noi, ma alla prima fermata Salty Tash o Sari Tash ha beccato un bug o un sickness e ho dovuto stare con lei per un mezzo della Pamir perché vomitava dappertutto. Mamma mia,
3: che oh, peccato.
5: Cosa è successo? Jocelyn è venuta e ci ha seguito per la Pamir Highway con una Jeep.
4: Un tour guide.
3: Ok.
4: Con la Jeep.
5: E quindi in quel momento lei è stata male e ha preso questo food poisoning. E Leonardo, da bravo, è stato in macchina con lei all'inizio, fino a che siamo arrivati in questi paesetti, e dopo è venuto in Vespa e lei si sentiva meglio. Però racconta di quel posto che volevi raccontare.
4: Oh sì, la più fredda posto in Asia, meno 63. Là c'è un grande farm che è aperto per tutti e c'è un fiume, puoi pescare, puoi fare, puoi nuotare. E dopo c'è mucche, cows, goats?
3: Capre.
4: Capre dappertutto. Puoi giocare, puoi abbracciare, puoi... E mi ho divertito tanto perché... Se le volte vedi un capra e dici capra e vai correndo bello e dopo lo tocchi capra prendi la papera, molli la papera, prendi la papera, molli la papera.
3: E anche lì avete fatto dei belli incontri anche in quella parte del mondo?
4: Ah sì, tanti belli incontri. Alla hostelli c'è un altro tour guide con un moto. So, c'è un'altra persona con la moto, un Bonneville, con la tour guide per portare la sua bagagli. E abbiamo fatto amici con lui e abbiamo andato con lui per un po' di tempo e fatto amici.
5: Poi Leonardo, quella partita a pallone a 3500 metri, penso che ti ha segnato.
3: Hai sentito la quota.
5: Non ce la facevo.
4: Hanno detto pallone? Oh sì, adoro pallone. 5 secondi, morivo. Aiutami, non ce ne faccio più.
3: E gli altri invece abituati.
4: Fermi, tirano un pallone alla tua faccia dicendo rincominciare. E se, tu sei, non ce ne faccio più.
5: Sì.
3: Senti, ma a proposito di incontri, facciamo un passo indietro. So che tu in Indonesia eri molto popolare.
4: Ah, sì.
3: Cos'è successo?
4: Quando abbiamo andato in villaggio, abbiamo trovato l'amico, abbiamo andato dentro. Vai fuori, tutti i bambini, tutte le mamme sono fuori domandando foto.
3: Qual era la domanda che ti facevano di più?
4: Forse dove sei, da like where you're from.
5: Ma allora cosa succedeva? Che ogni villaggio che arrivavamo, tutti quanti in movimento per fare le foto, ti chiamano bule. Straniero. Come che vai anche con la Vespa, quando passi senti inondata di bule.
4: Quando vai alla scuola tutti dicono bule.
5: Ti chiamano sempre hello mister. È la prima cosa che ti dicono.
4: Hello mister,
5: where are you from? Quindi forse quella era la domanda.
3: Dove dormivate? Avete una tenda con voi?
5: Allora, in Indonesia, grazie alla loro incredibile ospitalità, e noi stavamo sempre a casa di qualcuno con la Vespa.

0: per tutta l'Indonesia. Abbiamo fatto questo ogni giorno.
1: Bello.
0: Sì, bellissimo, perché proprio lì, loro ti accolgono proprio, veramente, vogliono che resti là con loro e fanno questa cosa che ti dicono, dove vuoi andare? E tu, ma non so, guarda questo posto. Poi tu gli mandi un messaggio su WhatsApp e gli dici sono in questa cittadina. E loro in meno di un'ora hanno trovato un amico di un amico di un amico in quella cittadina, che adesso viene a prenderti e ti porta a fare il giro della città e stai a casa sua.
1: Che bello, una grande famiglia nel mondo. Che sensazione ti dà, Leo, una cosa del genere? Il fatto di avere persone che ti aiutano ovunque, questa apertura delle persone.
2: Certe volte mi sento a casa, perché con gli amici, come a casa, camminiamo in giro, mi mostrano la restaurant buoni, mi insegnano come parlare indonesiano, mi sento un po' a casa.
1: E ti è capitato anche negli altri paesi, per esempio i paesi dell'Asia centrale, questa sensazione di essere a casa? O è una cosa tipica proprio
2: no.
1: dell'Indonesia?
2: È una cosa tipica di Indonesia, perché tutti vogliono essere il tuo amico, tutti sono non shy di interact, tutti sono felici di domandarti hey mister dove sei, perché in altri posti come Cina, Laos, un po' di Thailandia, ti guardavano e dicevano niente.
1: Erano più sospettosi secondo te? Più diffidenti? Suspicious?
0: Meno interessati, diciamo, trattenuti, perché la gente magari non si fa tante domande, non ti fanno tante domande, mentre in Indonesia il fatto di avere la Vespa ti apre tutte le porte. E poi loro come popolo, in particolare, sono curiosi, mentre altri posti che abbiamo ritrovato questo qua, i stand incominciavano a essere più caldi, diciamo, e qua in Turchia di nuovo. Sei di nuovo tra dove vai, cosa fai, anche quando compri una bottiglietta di acqua dal supermercato ti fanno la domanda, ma dove stai andando?
1: Beh, anche perché insomma arrivare dall'Australia e andare sino in Italia è un bel itinerario, immagino anche la sorpresa.
0: Sì. Beh, oggi siamo arrivati in questo campeggio, adesso dove siamo in questo momento, e quando loro guardano la visita dicono ma cos'è questa cosa qua, e quando tu gli dici Australia loro pensano Austria.
1: Certo. Il tipico.
0: E quindi per 5 minuti o 10 minuti che parli loro sono convinti che tu arrivi dall'Austria. Dopo quando che capiscono che è Australia non ci capiscono più niente e dicono no, come questa, un attimo, e sono talmente contenti di questo che per esempio ci hanno offerto il campeggio gratis qua. Tanto no, troppo, hai già fatto troppo, oggi sei il mio ospite.
1: Ma che bello questa solidarietà, questa accoglienza, questo riconoscere anche lo sforzo di avvicinarsi ai posti in modo faticoso, perché Leo, dimmi, da 1 a 10 quanto è comodo il sellino della Vespa?
0: No, quanto è scomodo? 0 comodo, 10 scomodo.
2: Oh, adesso lo capisco. 11.
1: Non ci sei ancora abituato dopo tutti questi mesi?
2: No, no, quando becchi il buso sbarang, ai, si va male.
1: Sì, perché non è una moto molto
2: noleggiata.
1: Sentite, fermiamoci ancora per qualche minuto su un'altra canzone, Aaron Smith with Dancing. E restate con noi, ci sentiamo tra pochissimi minuti. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati a Radio Italiana 531, stiamo viaggiando in Vespa da Sydney a Trieste con i due caschi. Questo è il loro nome sui social, su Facebook e Instagram, è così che li abbiamo conosciuti, è così che potete seguire il loro viaggio. Mario e Leonardo Gabrieli. Leo, tu hai 12 anni e l'anno prossimo vai in high school. Stai facendo homeschooling con tuo papà. Com'è il papà come insegnante?
4: Ah, non è male. Cioè, da volte sta un po' di tempo a fare la diario del giorno, non possiamo fare matematica, cose così, ma è un buon insegnante.
5: Leonardo, 11 anni.
3: 11.
5: Adesso farà 12 a novembre e quindi parte del suo homeschooling e fare il diario di ogni giorno, che ci raccontiamo la storia e gli aneddoti che passano e le cose che magari ci ricordiamo, perché ogni giorno è abbastanza pieno, diciamo, di cose.
3: E come sta andando questo diario, Leonardo?
4: Ho fatto 2 libri e sulla libro prima dietro faccio un disegno di animali che vedono sulla strada, come cani che faccio amici con, o sulla Pamir c'era questi tipo fat chipmunks o questi arancioni palle che muovevano con piedi, o proprio cicciotti, e ho fatto un disegno.
5: Tanti gatti, hai fatto disegni dei gatti, dei cani.
4: Sì, ho in tutto il telefono mio ho tipo 1000 foto di gatti e cani. In Indonesia c'è cani dappertutto, in North Indonesia c'è gatti dappertutto.
5: Una passione di Leonardo è che quando vede un gatto o un cane, di solito magari gli va vicino, certe volte ci gioca, e in posti tipo Azerbaijan fanno addirittura le case per i gatti in città. Ci sono queste oasis per i gatti randagi.
3: Ma dai, e gli portano da mangiare?
5: Sì, da mangiare, da bere, e li accudiscono, però sono randagi. C'era addirittura un posto, una casetta più grande, che si chiamava Cat Hotel, e l'hotel dei gatti, aveva 5 stanze.
3: Questo viaggio tra vostro, solo vostro, no? È un viaggio, immagino, di conoscenza tra padre e figlio. Ci sono stati momenti che fanno magari anche parte della vostra routine quotidiana, che sono stati molto importanti per conoscervi meglio e a cui non rinunciate?
5: Allora, penso che un momento di quello è quando che vai in Vespa proprio, perché vai piano. La velocità media più o meno è 50 all'ora, però in tanti posti vai lento. Quando vai lento su per le montagne ci si parla tanto di cose, cosa hai fatto quando eri più giovane, cosa pensi di questa persona, cosa ti ricordi di quel momento, cosa hai capito di quella situazione, dove che magari era facile o difficile, divertente o no. Quindi quelli per me sono i momenti più significativi per conoscere Leonardo, ma anche per passargli un po' le mie idee, forse, o i miei modi che vedo le situazioni, perché il viaggio sì è un viaggio, ma è anche un momento che Leonardo passa da ragazzetto a ragazzo, e quel momento là, quindi questa era un po' l'idea, far vedere come è il mondo, ma anche come sono le persone e le persone, e come uno deve trattare la gente.
3: Leonardo, c'è qualcosa che hai scoperto di tuo papà proprio in questo viaggio, durante questo viaggio, che non conoscevi prima?
4: Qualcosa che ho visto tanto è indistruttibile. Sì. È fatto di ferro, non rompe mai.
3: È un papà di ferro.
4: Sì, super figo.
3: E tu, Mario, di Leo?
5: E Leo si adatta a tutto. È incredibile per quello, perché in tante situazioni devi arrangiarti con quello che trovi, magari la situazione non è perfetta, però Leonardo riesce a trovare il bello di quella situazione e dire sì, la facciamo, andiamo insieme, e quindi si adatta tanto di più di quello che mi aspettavo.
3: E Leonardo, c'è stato un momento molto difficile durante questo viaggio, difficile per te, in cui hai detto, oddio, non so se voglio andare avanti?
4: A un certo punto, in Indonesia, Sumatra, abbiamo 5 giorni per uscire dall'Indonesia e dobbiamo andare in Malesia. Abbiamo dovuto per quei 5 giorni fare tipo 450 chilometri per giorno. E sull'ultimo giorno sono a un Indomart, che è il 7-Eleven di Indonesia, hanno tipo niente healthy, cioè un pane con la cioccolata e un Sprite. Quello è la più healthy cosa che puoi prendere. Si sedendo là tipo in 41 gradi dicendo cosa sto facendo qua? Perché sono qua?
5: E poi in quel periodo Leonardo ha incominciato ad avere un mal di pancia, qualche food poisoning di qualche tipo, e quindi ha dovuto tenere duro per almeno 3 giorni, che di solito sono 10-12 ore al giorno in Vespa in quel periodo. E poi ha dovuto stare nella barca per 7 ore.
4: Oh mamma mia, è bruttissimo. Mio amico
5: già
4: un bidone per vomitare dentro.
5: Quindi là, quei giorni là era per te, mi ricordo che lo guardavo e non so se ce la fa. Per me qua molla, per me siamo arrivati, e invece no.
3: E qui hai scoperto la sua resilienza.
5: Penso che tanta gente avrebbe mollato in quel momento, perché dopo 5 giorni di food poisoning,
4: è un barca di
5: con 12 ore di guida al giorno a 40 gradi, che sei sempre là, che sei così, poi arrivi sulla barca che vomiti tutto quanto, e per me qua
4: la cosa brutta del food poisoning, se non potevo mangiare mi sentivo male, vomitavo subito, potevo solo bere qualcosa,
3: quindi eri anche molto debole.
4: Sì, debolissimo.
3: E invece il cibo che provi mentre viaggi nei vari paesi, ti piace tutto? Ti piace sperimentare? A quando stai bene, ovviamente, che non hai mal di pancia.
4: Sì, mi diverto tanto. Tipo in Indonesia c'è un super chiamato Bazzo. Mettiamo Bazzo con extra acqua, buonissimo! Mettiamo beef noodles con dumplings, buonissimo!
3: Sperimenti. Beh, su queste sperimentazioni fermiamoci per un'altra pausa. È un'altra canzone di Lucio Battisti, questa è una scelta del papà, immagino, il monolocale, e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire.
4: Bentornati su Radio Italiana 531, siamo all'ultima parte del nostro viaggio in Vespa con Mario e Leonardo Gabrieli, che in questo momento sono in Turchia. Ci stavate raccontando del vostro viaggio, delle vostre avventure. C'è un incontro particolare che avete fatto in Azerbaijan e che poi ha condizionato il resto del vostro viaggio. Di cosa si tratta?
5: Grazie a questo contatto, che poi è nato per via di un Vespa Club in Baku, di Azerbaijan. Lui ci ha contattato su Instagram e poi ci ha collegato a altre persone sulla strada. Quindi lui ha detto: vai a questo sailing club vicino a questa città e vi accoglieranno. E questo sailing club ci ha mandato a un altro sailing club, ma questo altro sailing club vi sta aspettando. E poi da là un altro collegamento. E questo ci ha portato fino quasi a Cappadocia. Questo passare della palla tra un amico a un altro amico, con addirittura cene, inviti per fare i giri della città, ci hanno mostrato i posti. Questo è il senso dell'avventura, è questo, che uno si deve mettere in quelle situazioni per fare l'esperienza. E Leonardo, ovviamente, vedendo tutto questo in questa età qua, riesce a capire che il mondo è un posto dove devi metterti alla prova, però anche essere pronto ad accettare tante cose.
4: Leonardo, tu cosa dici?
6: A me stanno vedendo cose, se vedi qualcosa sulla news che, oh no, questo posto è in guerra, come Iran. Dopo incontri qualcuno da Iran, sono simpaticissimo. Ti invita per cena, si fanno tutto. Certe volte sembra pauroso dalla fuori, ma quando sei dentro è bellissimo. Devi trovare la verità.
4: Leonardo, sei in contatto con i tuoi amici in Australia durante questo viaggio?
6: Adesso no. Posso forse chiamare la mamma per chiamare loro, ma non lo faccio quasi mai.
4: Allora, adesso siete in Turchia e la prossima tappa quale sarà?
5: Quindi la prossima tappa entreremo in Grecia, quindi passiamo per Istanbul e poi Grecia sarà Albania, Montenegro, Serbia, Croazia, Slovenia e arrivo a Trieste.
4: In che periodo arriverete a Trieste?
5: Periodo è la fine di ottobre.
4: E Trieste è la tua città, Mario?
5: Sì, sono nato a Trieste e ho abitato là fino a quando avevo 19 anni. Una cosa che volevo dire è che è importante di questo viaggio, ma anche importante per la gente magari che ascolta, è che tanta gente per la strada e vuole aiutarti, vuole far del bene e ti accoglie a braccia aperte e ci ha aiutato in incredibili maniere, che ogni volta che noi arriviamo da qualche parte, ovviamente in posti di più, posti di meno, però è il senso di bontà e della gente che una volta che tu ti metti fuori, anche se non è un viaggio lungo, anche se è un piccolo, però resti aperto alle occasioni che la strada ti offre, e solamente la strada può dartele, e capisci che la gente, nuovamente, sono persone buone.
4: Sì, e questo è un messaggio bellissimo ed è proprio la natura del vostro viaggio. Alla fine l'insegnamento che tu vuoi dare a Leonardo prima di tutto, ma poi proprio il messaggio del vostro viaggio, della vostra avventura. Leonardo, forse è questo che dovrai raccontare ai tuoi amici quando torni a casa, cosa ne dici?
6: Sì, forse.
5: Perché c'erano tanti aneddoti che veramente, per esempio quando noi siamo passati al Mar Caspio, io ero in una caffetteria senza biglietto del battello, un battello che non c'è per forse 2 o 3 giorni, e ho detto cioè, sono incastrato, adesso qua non si fa niente. Parlando con una persona, bevendo un caffè, e mi fa, parla con questa persona che era il proprietario della compagnia dei battelli. E poi io mi sono perso per strada e lui mi ha detto metti la telecamera sul telefono, e io col telefono sulla strada, lui mi diceva gira a destra, gira a sinistra, e mi ha portato fino in porto dove c'era lui che mi aspettava, e mi ha messo la Vespa dentro a una barca con i treni, che non c'era nessun altro veicolo, e me l'ha messa dentro e fa...
4: Tutto questo che ci stai raccontando e questo significato che vuoi dare al tuo viaggio, che volete dare al vostro viaggio, viene fuori dai vostri social, dai vostri video, dai vostri messaggi. E anzi, consiglio ai nostri ascoltatori di seguirvi su Facebook con i due caschi e su Instagram due caschi, una parola con il 2 in cifra. E così vedremo anche il resto del vostro viaggio e poi l'arrivo a Trieste. Quello io non me lo voglio perdere.
5: Sì, sicuramente.
4: Mario e Leonardo, grazie per averci raccontato la vostra storia. Siamo arrivati al termine del nostro episodio, purtroppo. Buona fortuna e buon viaggio. Avrete ancora parecchi chilometri da fare, ma sono tutti più facili, diciamo, non lo so.
5: Sì, sì, poi siamo sulla costa in estate. Noi abbiamo viaggiato quasi tutta in estate, siamo 10 mesi d'estate praticamente, seguito il sole.
4: Bene, beh, quella è stata un'ottima strategia.
5: Sì, quindi l'ultimo stretch sarà campeggio e andare al mare.
4: Benissimo, ciao Mario, ciao Leonardo, buona fortuna e buon viaggio.
6: Ciao.
4: E grazie ancora. Siete stati in viaggio con Benedetto Rusconi e oggi anche con Mario e Leonardo Gabrieli. Io vi ricordo che potete riascoltare o condividere questo episodio e tutti gli altri episodi di In Viaggio sull'app di Radio Italiana 531 o sul sito radioitaliana531.com.au. Ci salutiamo sull'ultima canzone scelta dai nostri viaggiatori in Vespa, Bones di Imagine Dragons. A presto!

benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.

Ariete. Lavoro. Settembre mette alla prova i rapporti con i colleghi, soci e collaboratori, soprattutto intorno all'11 e al 21. Sarà importante evitare polemiche e mantenere la calma, anche quando qualcuno cercherà di provocarti. Dal 10, Mercurio invita a sistemare questioni legali, economiche e accordi rimasti in sospeso, mettendo tutto nero su bianco. Potrebbe essere necessario rivedere progetti e strategie per consolidare ciò che hai costruito, ma Giove continua a proteggerti. Dal 28, Marte torna favorevole e ti restituisce energia aiutandoti a chiudere finalmente ciò che è rimasto irrisolto. Amore, la prima metà del mese porta qualche tensione, soprattutto nel weekend del 12, 13 e 19 e 20. Nelle coppie solide non si intravedono rotture, ma sarà necessario avere pazienza e rimandare chiarimenti più delicati. Dal 23 il clima migliora e il weekend del 26-27 sarà ideale per affrontare ciò che non funziona e rafforzare il rapporto. Se sei single, potresti sentirti attratto da persone più grandi, anticonformiste e creative, capaci di risvegliare emozioni intense. Benessere. Gli impegni e la pressione accumulata rischiano di farti sentire stanco e sotto stress. Nonostante questo, Giove ti offre una buona capacità di recupero e verso la fine del mese ritroverai una carica decisamente maggiore. Toro. Lavoro. Settembre è un mese di sfide e potrebbe aumentare il desiderio di cambiare ambiente o cercare nuove opportunità professionali. Le questioni economiche e la sensazione di non essere abbastanza riconosciuto possono alimentare insoddisfazione e voglia di svolta. Il 14 e 15 saranno giornate tese nei rapporti con colleghi e collaboratori, quindi meglio evitare scontri inutili. Il 21 e il 29 invece sono momenti favorevoli per avanzare proposte, ottenere gratificazioni o vedere riconosciuto il proprio valore. Amore, le tensioni professionali possono riflettersi nella vita privata, creando incomprensioni e la sensazione di non essere ascoltato. Le coppie solide supereranno le difficoltà, mentre quelle già fragili potrebbero attraversare una fase più polemica. Se esistono questioni risolte con un ex, potrebbe essere arrivato il momento di cercare una tregua e smettere di trascinare vecchi conflitti. Il 22 e 23 saranno particolarmente delicati, mentre a fine mese sarà fondamentale ritrovare complicità e vicinanza. Benessere. Anche fisicamente e mentalmente, settembre può risultare stressante, nonostante una buona resistenza generale. Presta maggiore attenzione il 15, 16, 22, mentre dal 27 al 30 arriverà finalmente una fase di recupero e maggiore serenità. Gemelli. Lavoro. Il mese parte con qualche insicurezza legata a situazioni professionali o finanziarie ancora poco chiare. Potresti avere la sensazione di essere sotto esame o di dover continuamente dimostrare il tuo valore, ma questa fase si dissolverà rapidamente. Dopo il 10, Mercurio torna favorevole e aumenta chiarezza mentale, capacità di comunicare e di trovare soluzioni. Urano, Nettuno, Saturno e Giove amplificano intuizione, creatività e capacità di anticipare opportunità e cambiamenti. Dal 23 il Sole favorisce ulteriormente le idee e aumenta la fiducia nelle tue capacità. Amore, dal 10 al 13, se sei single, potresti vivere un incontro improvviso con una persona originale, capace di stimolare curiosità e desiderio. Non ne sono esclusi veri e propri colpi di fulmine o attrazioni fuori dagli schemi. Se sei in coppia invece, sentirai il bisogno di costruire qualcosa insieme e di dare al rapporto una direzione più concreta. Potrebbero emergere desideri legati a una casa, un trasloco, un progetto familiare oppure semplicemente alla necessità di rompere la routine. Benessere. I primi giorni possono portare stanchezza mentale, distrazione e una sensazione di sovraccarico dopo la ripresa delle attività. Le tensioni saranno più evidenti il 4 e 5, mentre dal 23 recupererai vitalità, lucidità ed energia.

Cancro. Lavoro. Marte nel segno ti spinge ad agire e cambiare, ma il contrasto con Saturno può creare tensioni professionali. Il 7 sarà particolarmente delicato. Evita reazioni impulsive, critiche e polemiche che potrebbero peggiorare la situazione. Se non ti senti più valorizzato o la tua routine è diventata soffocante, settembre può spingerti a cercare nuove strategie e alternative. La seconda parte del mese sarà più favorevole per riflettere con calma e costruire percorsi diversi. Amore. Fino al 10, Venere dissonante può rendere difficile comunicare ciò che provi, con particolare attenzione al weekend del 5 e 6. Anche gli altri fine settimana potrebbero essere agitati, soprattutto se senti il bisogno di maggiore chiarezza nella relazione. Dall'11 il clima migliora e il 14, 15 e 25 saranno giornate più adatte a chiarimenti e dialoghi costruttivi. Per i single, la seconda metà del mese può portare incontri interessanti, mentre le relazioni appena nate avranno bisogno di tempo per consolidarsi. Benessere. Settembre alterna momenti di stanchezza fisica e mentale a una crescente consapevolezza di ciò che ti fa stare bene. Il recupero inizia intorno al 15 e diventa ancora più evidente dopo le 24. Il mese parte lentamente, ma si conclude decisamente meglio. Leone. Lavoro. Settembre parte con ottime prospettive professionali, soprattutto per contratti, rinnovi, conferme e progetti già avviati. Chi ha sperimentato nuove strade nell'ultimo anno, ora può finalmente vedere risultati concreti e sentirsi più sicuro. Creatività, arte, visibilità personale e originalità sono particolarmente favorite, così come lo studio e la formazione. L'8, 9, 17 e 18 saranno giornate importanti per incontri e decisioni, mentre il 26 e 27 potrebbero arrivare guadagni extra o recuperi economici. Amore. Dal 10 Venere introduce qualche prova nella relazione, ma le coppie solide non avranno motivo di temere. Il lavoro rischia di occupare troppo spazio, anche se nella prima parte del mese non mancheranno occasioni per divertirsi e fare nuove conoscenze. Attenzione alle discussioni del 14, 15 e 22, soprattutto per questioni economiche legate alla casa e alla famiglia. Meglio evitare relazioni segrete o trasgressioni, mentre per le coppie sarà importante trovare un equilibrio tra responsabilità e piacere. Benessere. L'inizio del mese favorisce il recupero e permette di affrontare vecchi problemi con maggiore energia. La seconda metà sarà invece più impegnativa. Tra il 28 e il 30 stress e nervosismo aumentano, quindi evita la fretta e non trascurare il corpo. Vergine. Lavoro. Settembre rappresenta una vera fase di rinascita e ti invita a eliminare ciò che è ormai superato, ridurre sprechi e valorizzare meglio le risorse disponibili. Sole e Mercurio fino al 10 e Marte ti offrono determinazione, lucidità e capacità di distinguerti in un ambiente competitivo. Sei tra i segni più favoriti per il successo e puoi finalmente tornare a metterti in gioco con maggiore consapevolezza. Il 14, il 15 e il 21 saranno giornate importanti per prendere decisioni e ricevere conferme, anche se dovrai gestire con attenzione le spese. Amore. Venere entra in una posizione molto favorevole dal 10 e apre una lunga stagione di emozioni e opportunità sentimentali. Le relazioni nate negli ultimi mesi possono decollare, mentre single, per loro è arrivato il momento di superare le paure e lasciarsi coinvolgere. Il 15 e il weekend del 19 e 20 saranno particolarmente favorevoli alla complicità, al piacere e alle sorprese romantiche. Circondati di persone autentiche e positive, sarà fondamentale per mantenere la serenità emotiva. Benessere. Urano ti spinge a cambiare profondamente ciò che ti opprime e rende il relax una vera priorità. La mente troppo attiva rischia di consumare le tue energie. Da subito cerca attività, percorsi o pratiche che favoriscono equilibrio e crescita personale.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Bilancia, lavoro. Potresti arrivare a settembre ancora preoccupato per un impegno importante o per tensioni con colleghi e avversari. È però fondamentale non lasciare che il rancore condizioni il tuo rendimento. Dal 10, Mercurio favorisce nuovi accordi, rinnovi e collaborazioni. Saturno ti invita a chiudere ciò che non funziona più e ad avere il coraggio di intraprendere nuove strade. La settimana del 21 e 27 sarà ricca di contatti utili, risposte attese, trattative e possibili conferme economiche e professionali. Amore. Il desiderio di stabilità e profondità emotiva diventa sempre più forte, soprattutto se una relazione è iniziata ad agosto. Cerchi qualcuno capace di comprenderti, sostenerti e condividere con te una vera intesa mentale, non più rapporti superficiali. Il weekend del 12 e 13 porta passione e vicinanza emotiva, mentre Mercurio favorisce dialoghi sinceri e la possibilità di aprirti maggiormente. Sono favorite convivenze, matrimoni e progetti familiari. I single dovranno soltanto abbandonare differenze e paure del passato. Benessere. Settembre segna una svolta positiva anche sul piano psicofisico, con maggiore vitalità e fiducia. Dal 23 il sole rafforza le energie, mentre nuove abitudini, attività all'aria aperta e maggiore cura di te possono aiutarti a ritrovare equilibrio. Scorpione. Lavoro. Settembre segna un risveglio professionale e una profonda revisione delle scelte fatte finora. Alcuni accordi recenti potrebbero averti lasciato insoddisfatto, ma Marte favorevole ti dà il coraggio di prendere decisioni che non possono più essere rimandate. Il 14, 15 e il 24, 25 sono ottime giornate per riunioni, confronti e nuove idee, mentre Sole e Mercurio favoriscono incontri capaci di aprirti a scenari interessanti. Attenzione però alle questioni legali, evita azioni rischiose se non sei completamente sicuro delle tue ragioni. Amore. Dal 10 Venere entra nel segno e trasforma il clima sentimentale, riportando desiderio, fiducia e intensità. Tra il 14 e il 20 sono favoriti incontri speciali e relazioni sincere, anche se vissuti a distanza o in un modo non convenzionale. Chi ha vissuto una separazione può trovare un accordo oppure

Il 3 e 4 possono portare ambiguità, mentre fino al 20 è meglio riflettere senza prendere decisioni affrettate. Dopo il panorama cambia, creatività, intraprendenza, idee nuove possono finalmente trovare spazio e portare riconoscimenti. Il 17 e 18 con la luna nel segno saranno particolarmente favorevoli per intuizioni e presentazioni, mentre il 25 richiederà prudenza per possibili imprevisti. Amore. Il mese favorisce dichiarazioni, convivenze e scelte sentimentali importanti, soprattutto per chi desidera dare una direzione più concreta alla relazione. L'8 porta emozioni positive e nuovi appuntamenti, mentre il weekend del 26-27 può essere particolarmente intenso e passionale. Giove e Saturno proteggono le scelte affettive, ma allo stesso tempo cresce il desiderio di liberarti da legami che non ti rappresentano più. Per i single aumentano fascino, flirt e voglia di conquista, soprattutto verso la fine del mese, quando Marte torna favorevole. Benessere. I primi giorni possono essere segnati da stress e inquietudine, soprattutto il 4 e il 10. A fine mese aumenta la voglia di prenderti cura di te e possono essere favoriti percorsi mirati al benessere, purché affidati a professionisti competenti.

0: applicare riunioni, rapporti con soci e collaboratori e soprattutto questioni finanziarie. Il 7 sarà importante non reagire alle provocazioni, mentre il 10 favorisce confronti produttivi e soluzioni condivise. Dovrà rivedere strategie, risorse e forse anche un progetto abbandonato, cercando approcci più moderni ed efficaci. La tua esperienza e la tua capacità di mantenere il sangue freddo saranno decisive per trasformare le difficoltà in soluzioni durature. Amore. L'inizio del mese appare più conflittuale, con vecchie incomprensioni e gelosie che possono riemergere soprattutto il 5 e 6. Nelle coppie sarà importante trovare un equilibrio tra bisogno di sicurezza e libertà personale, evitando atteggiamenti troppo possessivi. Dal 10 il clima migliora sensibilmente e il 15, 19 e 20 saranno ottime occasioni per dialoghi profondi e gesti capaci di rafforzare il legame. Anche i single sono favoriti, ma dovranno smettere di proteggersi eccessivamente e concedersi la possibilità di essere sorpresi. Benessere. Saturno può renderti eccessivamente pragmatico e appesantire mentalmente il periodo, soprattutto il 12 e 13. I fine settimana diventano invece preziose occasioni per rallentare, rilassarti, coltivare le passioni e recuperare il necessario equilibrio interiore. Acquario. Lavoro. Settembre porta una forte energia di rinnovamento e la voglia di reinventare completamente il tuo percorso professionale. Ciò che sembrava importante a inizio anno potrebbe ora apparirti superato, lasciando spazio e creatività, indipendenza e nuove idee. Dopo il 10, Mercurio rende la mente particolarmente brillante e il weekend del 12 e 13 può portare intuizioni importanti per progetti futuri. Dal 23, il Sole favorisce il lancio di iniziative rimaste a lungo in sospeso, ma Giove invita a essere prudente con questioni economiche e legali. Amore. Tra il 4 e il 6, una conversazione sincera può finalmente liberare la relazione da tensioni accumulate. Dopo il 10, Venere rende però i rapporti più imprevedibili e il lavoro potrebbe sottrarre tempo alla vita sentimentale. Il 14 e 15 segnano un picco di nervosismo e possono spingerti a stabilire nuovi confini con chi senti troppo invadente o poco corretto. Le coppie con problemi irrisolti entreranno in una fase di riesame, che potrebbe proseguire fino alla fine dell'anno, con attenzione anche al 28 e 30. Benessere. Tra il 10 e il 20 sarà importante non forzare i ritmi e scegliere ambienti rilassanti e persone capaci di trasmetterti serenità. Verso fine mese il nervosismo può tornare a crescere. Non tutto deve essere affrontato con forza e imparare a lasciare andare sarà parte del tuo benessere. Pesci. Lavoro. Settembre apre una fase di rilancio, soprattutto dopo aver eliminato incarichi e impegni che consumavano troppe energie. Hai imparato a essere più selettivo e ora puoi concentrare tempo e forze soltanto su ciò che ritieni davvero importante. Dopo il 10, Mercurio esce dall'opposizione e Marte favorevole ti permette di trasformare intuizioni e idee in risultati concreti. Il 14 e 15 sono ottime giornate per proporre progetti o accettare incarichi ambiziosi, mentre il 24 e 25 favoriscono intuizioni e nuove opportunità. Le attività artistiche, la libera professione e i lavori a provvigione possono ottenere risultati particolarmente interessanti. Amore. Dopo la confusione dei mesi precedenti, settembre riaccende il desiderio e la voglia di cambiare direzione nella vita sentimentale. Venere torna protagonista e soprattutto nella seconda metà del mese aumenta emozioni, piacere e fiducia nel lasciarsi andare. Gli incontri nati durante l'estate possono consolidarsi, mentre chi vive una relazione a distanza potrebbe iniziare a interrogarsi su nuove possibilità. Le coppie realmente in crisi dovranno evitare discussioni eccessive e cercare un confronto equilibrato invece di fuggire dai problemi. Benessere. Marte, in ottimo assetto, restituisce forza fisica e psicologica, aiutandoti a lasciarti alle spalle un periodo più pesante. L'ultima settimana rappresenta il momento migliore per il recupero. Settembre ti invita a scegliere leggerezza, attività rigeneranti e tutto ciò che rafforza il corpo, la mente e la serenità. E questo era l'oroscopo di settembre. Ci vediamo sotto il cielo stellato di ottobre. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. camera locations per
3: sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon, Military Road, West Beach, Taplis Hill Road, Fulham, Regency Road, Happy Valley, and Cudmore Terrace, Henley Beach.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia, lo stivino.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: Radio Italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Che bello.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: grande
1: dallo studio Sanremo situato al 215 di Porto Hanmash. Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti e interviste a cura della redazione sportiva. Tony Tavella al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
1: Un po' in ritardo, ma siamo qua, questo è l'importante.
2: Siamo sempre qua.
1: Allora, continuiamo con la musica e diamo un'occhiata ai titoli.

0: E sono le 12:07 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Questi i titoli di questa edizione. Anticipo della terza giornata di campionato in Italia, Serie A in particolare. Un turno che vede già i primi scontri diretti per l'alta classifica. Partite come Inter-Napoli, Juventus-Milan, Roma-Atalanta, tutte partite che si disputeranno tra questa notte e martedì mattina. Le ultime anche di Serie B e Serie C, alcuni risultati della Coppa Italia. E daremo un'occhiata anche ai vari campionati più importanti d'Europa di calcio, che anche loro seguono il nostro percorso, terza giornata di campionato. Mentre nella scena locale, qui in Sud Australia, siamo ai preliminari finals, partite di ritorno. Infatti la scorsa settimana molte partite sono disputate nella cosiddetta andata, questa settimana c'è il ritorno di queste partite. Daremo un'occhiata a tutto il programma. Ieri sera ci sono giocate una partita in campo femminile, dove il West Adelaide ha rimontato dopo aver perso la prima ondata contro il Salisbury Inter 1-0, ha vinto 2-1 ieri sera. Mentre in altre notizie, in tennis agli US Open, la Paolini crolla contro la Cirlea in due set, e si può dire che questa è l'ultima baluarda degli italiani. Tutti gli altri singoli sono stati eliminati, solo il doppio maschile è ancora in corso per qualcosa o qualche titolo. Per quanto riguarda Sinner, è ritornato agli allenamenti in vista in preparazione, dovrei dire, dei Master 500 di Pechino, il prossimo appuntamento di Sinner. Ricordiamo che agli US Open è tornato di scena dopo oltre 6 mesi di riposo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Credo che sia già al terzo turno, vedremo un po'. Però è sceso giù nella lista della classifica e a terza posizione, perché Zverev l'ha superato, ma forse non durerà a lungo Zverev, vedremo. In altre notizie, ricordiamo che in Formula 1 c'è il Gran Premio d'Italia questo fine settimana a Monza. La Ferrari è stata molto veloce nelle prime libere, nelle seconde però il più veloce è stato Russell, seguito dalla Ferrari di Leclerc, poi Antonelli, dopo Antonelli, Norris ed Hamilton. Tutti questi corridori, quattro corridori, nello spazio di 4 centesimi di distanza. Quindi praticamente diciamo le vetture si eguagliano, solo che la Mercedes di Russell sul rettilineo c'è quel piccolino di velocità in più che lo manda avanti. Infatti lui ha vinto anche l'ultimo.
1: C'è la scarpa più pesante.
0: Più pesante, dici tu, o le scarpe più leggere per correre. Va bene, allora andiamo avanti con la prima musica e poi ritorneremo nei dettagli di queste notizie.

0: Sono 12 e 13 minuti primi, quindi ci avviciniamo al nostro dovere. Siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo, Tony Tavella al microfono e Luca Armiento alla console. Parliamo subito della Serie A, anticipo della terza giornata di campionato. Stanotte si è giocata Genoa-Como, è finito 4-1 per il Como, come era nelle previsioni.
1: Ha battuto a Genoa.
0: Ha vinto a Genoa per 4-1. Però è stato il Genoa che subito è andato in vantaggio. Vediamo un po', credo che sia stato al 13° minuto di gioco, poi si è scatenato questo, un certo giocatore dal nome, un giocatore del Negretto del Como, che ha fatto una tripletta? No, 4 gol. No? Prima una pareggiata, poi sono andati sul 2-1, 3-1. A fine primo tempo era 3-1, finito 4-1 per il Como. Quindi, diciamo, dal punto di vista delle previsioni, nulla di nuovo, perché era nella statistica che il Como avrebbe vinto, anche se il sogno del Genoa è durato pochissimo, un quarto d'ora. Anzi, 20 minuti, perché il pareggio è arrivato al 25° minuto del primo tempo. Dicevamo è un turno molto interessante dal momento che ci sono scontri diretti, cosiddetti dell'alta classifica, o cosiddetti le squadre che noi pensiamo che siano parte dell'alta classifica. Infatti, quasi tutte hanno vinto già le prime due partite. Allora, il programma dice, dopo la partita di stanotte, stasera alle ore 22:30 si incomincia a giocare. Siamo a settembre in Italia, si comincia a giocare anche all'orario di pranzo, che sarebbero le 2:30, le 12:30 in Italia, o le 3, forse le 2:30 sono le 3, chi lo sa. 22:30 qui si gioca Fiorentina-Torino, la Fiorentina che le prime due partite ha deluso completamente e gioca in casa la terza partita, deve attentare con un Torino che ha perso una partita. E hanno perso solo due, hanno pareggiato la seconda. Mentre alle ore 1:30 di questa notte c'è lo scontro Inter Milan contro Napoli. Quindi i nottamboli, quelli che non riescono a prendere sonno subito, la possono vedere in diretta all'1:30 e se ne vanno a letto alle 12, alle 3:30. E devi essere un tifoso sia dell'Inter che del Napoli per guardare questa partita. Non necessariamente tifoso, però sicuramente la guarderanno. Entra alle 4:15 di domani mattina c'è Roma-Atalanta, quindi un'altra partita di cartello. Poi domani sera alle 22:30 c'è Frosinone contro Venezia. Anzi, ci sono due partite alle 22:30. Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Lunedì notte, cioè lunedì mattina, no, durante la notte, alle 1:30 abbiamo Bologna-Sassuolo, alle 4:15 c'è Juventus-Milan di lunedì mattina, un altro scontro diretto dell'alta classifica. Entrambe hanno vinto le prime due gare, i pronostici pensano che finirà in parità per accontentarsi entrambi, ma poi vedremo come si sviluppa questa partita. Questo è il lunedì mattina. Il martedì mattina invece le ultime due gare. Alle 2:30 c'è Cagliari-Lecce e alle 4:15 Udinese-Lazio, che conclude questa terza giornata di campionato. Qui la classifica non ce la danno Soccer 24, però il Como, che ha vinto le prime tre gare, no, ha vinto due e pareggiata una, la prima l'ha pareggiata, momentaneamente è al comando della classifica, momentaneamente, perché ha giocato una partita in più, quindi aspetta i risultati delle altre gare per vedere quale sarà la sua posizione. E questo è in pratica cosa è successo in Serie A. Ora andiamo al nostro dovere, poi ritorneremo, diamo un'occhiata alla Serie B e Serie C.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: E sono le 12 e 21 minuti primi, e quindi siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Abbiamo parlato della Serie A, ora diamo un'occhiata al campionato di Serie B. Dunque, alcuni risultati della scorsa settimana, del 31 agosto di Serie B, dove ci dice che il Pisa ha battuto il Catanzaro 2-1, il Benevento pareggia 1-1 con il Sud Tirol, il Mantova batte 3-1 l'Empoli e l'Arezzo

0: sul campo della Virtus Entella. Questi sono i risultati della scorsa settimana. Ora il programma di questa settimana, questa sera alle 22.30 c'è Sud Tirol contro Catanzaro, poi prosegue il programma alla mezzanotte e mezza e alle 2.30 abbiamo Ascoli in casa con il Benevento, Carrarese contro Empoli, Cesena contro Mantova, Juve Stabia contro Pisa ed Modena contro il Juve sotto i 23 anni, credo. Modena contro Avellino, la Juve Stabia. Mentre il Virtus Entella in casa con il Vicenza. Queste sono le partite di Serie B. Diamo una breve occhiata anche alla Serie C, perché qualcuno gli interessa la Serie C. Risultati di questa mattina, perché siamo al primo ottobre, no, cioè della scorsa settimana, primo settembre. Vediamo i risultati a nostra disposizione. Ci dicono che il Renate perde in casa con il Cittadella 1-0, 1-1 tra Albino Leffe e Deportivo Ospedaletto, no, è la O, non la D. Ospedaletto diventa uno dei nuovi nella Serie C. Vediamo un po' il Treviso in casa con vince 1-0 contro il Lecco ed il Novara 2-2 in casa con il Folgore Caritasi. Questa è una delle nuove anche in Serie C. Mentre alcune partite che si disputano questo fine settimana in Serie C, abbiamo il Campobasso in casa con il Giulia Gubbio, il Crotone in casa con il Barletta, il Barletta è arrivato in Serie C.
1: Mentre il Manfredoni va in Serie C.
0: Il Molfetti invece dilaga nella promozione, penso un po'. Vabbè, questi sono i problemi del... Ripetiamo, Crotone contro Barletta, il Gubbio contro US Pesaro, il Latina in casa con il Forlì, il Giuliano in casa con Sanremo ITI, ok. Mentre il Potenza gioca in casa con il Monopoli, squadra non molto lontana da Bari, mentre il Bari in casa con la Casertana. Il Bari è uno di quelli che è retrocesso. Alcuni anni fa lo vedevamo dialogare in Serie A, adesso lo vediamo in Serie C. Povero Bari, e noi ci continuiamo a mettere i tifosi al Bari, mi sembra che lo dobbiamo scartare anche questi, se la squadra non migliora. Vabbè, questi sono alcuni risultati, alcune partite del girone C, della Serie C, che si distruggono questo fine settimana in Italia. Vogliamo andare alla musica, poi ritorneremo con alcuni risultati, il programma di alcuni campionati europei.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Zero. E sono le 12, e siamo ai 32 minuti primi, quindi la prima mezz'ora se n'è andata.
9: Sì.
8: Siete in ascolto tecnicamente la seconda parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio di Sanremo con Tony Tavella al microfono e Luca Alvient alla console. Siamo nella pagina del calcio europeo, abbiamo dato un'occhiata a quelli dell'Italia, Serie A, B e C. Ora diamo un'occhiata al campionato inglese. Stamattina c'è stato un anticipo della terza giornata che ha visto il Liverpool vincere sul campo del Ipswich per 2-0. Il resto del programma della terza giornata questa sera si inizia alle ore 21 con Newcastle in casa con il Beaumont. Alle 23.30 abbiamo Brentford contro Sunderland, poi sempre alle 23.30 segue Brighton contro Leeds United, Fulham United contro Crystal Palace, Manchester City contro Coventry City, e sempre alle 23.30 abbiamo Nottingham Forest in casa con il Tottenham. Poi si conclude lunedì mattina alle 2 con Hull in casa con l'Aston Villa. Questa è la situazione in programma del campionato inglese. Diamo ora un'occhiata al quel Bundesliga, e dobbiamo andare indietro. Dunque, dove sta? Bundesliga.

non lo riusciamo a trovare la Bundesliga, evidentemente è andato in ferie. Allora vediamo se troviamo qualcos'altro. Abbiamo questo qua, l'inglese l'abbiamo preso. FC francese, questi apps che hanno fatto adesso li hanno fatto proprio alla perfezione, che è molto difficile trovare. Allora io direi di andare avanti con la musica mentre riusciamo a trovare gli altri campionati europei.

0: Allora, sono le 12:31 minuti e 37 minuti prima, siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport. Allora, abbiamo parlato del calcio inglese, questo è il programma della Bundesliga tedesca, terza giornata di campionato. La Liverpool è chiusa in casa con l'Union Berlin, inizia alle ore 23, quasi tutte le partite alle ore 23 di questa sera. La Hoffenheim in casa con il Dortmund, il Borussia Mönchengladbach in casa con Elverberg, poi abbiamo il molte squadre nuove, il Paderborn in casa con il Frankfurt, il Werder Bremen in casa con il Ipswich, mentre domenica tra la notte, la notte tra domenica mattina e lunedì, no, questi sono il giorno 6, giorno 6 esatto, si continua con il Schalke in casa con il Bayern di Monaco e il HSV in casa con il Mertens OS. Questo è per quanto riguarda la Bundesliga, mentre vediamo un po' se riusciamo a trovare la Francia. In Francia c'è la Liga francese, dove il Paris Saint-Germain ha sempre fatto di come si dice da padrone in questo campionato. Allora, il programma della Liga francese questa sera: c'è il Lille a partire dalle 4 durante la notte, cioè praticamente il Lille in casa, il Lens in casa con l'Orient, il Le Havre contro il Brest, Nice in casa con Le Mans e Troyes contro Strasbourg. Queste sono alcune partite del campionato francese. In ultimo diamo un'occhiata, se riusciamo, quello spagnolo, la Liga spagnola, dove sta diventando interessante il campionato spagnolo. Una volta la Spagna era un campionato di seconda categoria, adesso è diventato molto importante. Infatti la Liga spagnola, anche qui siamo alla terza giornata di campionato, a partire dalle ore 23 abbiamo Atletico Bilbao in casa con il Real Madrid, Atletico Madrid, sono due Atletico, Atletico Bilbao contro Atletico Madrid, il Rayo Vallecano in casa con il Santander. Poi abbiamo il Villarreal in casa con il Deportivo, la Coruña, Valencia contro Barcellona. Queste sono partite alle ore 23 di questa sera. Poi durante la notte c'è Alvarez contro Osasuna, Malaga contro Levante, Espanyol contro Seville, il Getafe contro Calta, e questi sono il programma del programma spagnolo. Ci sono due partite, abbiamo mancato, di Coppa Italia, due partite giocate durante la settimana, perché le grandi squadre devono ancora intervenire nel campionato italiano, però la Coppa Italia, sono ancora le squadre piccole che stanno giocando. Ma gli ultimi due risultati a nostra disposizione vede, questo è il fixture results, il Cagliari infatti è stato sconfitto in casa dal Verona, mentre il Palermo ha battuto 3-2 il Mantova. Questi sono gli ultimi due risultati di Coppa Italia, poi ci saranno dopo il mese di settembre, entreranno in scena i cosiddetti big del campionato. Entriamo nella scena locale. Prima diamo un'occhiata ai risultati della scorsa settimana, che erano l'andata dei preliminary finals. Questi risultati sono tutti in tempo cronologico, un po' mischiati tra senior, riserve e Under 18 che si sono disputati la scorsa settimana. Infatti, parliamo del dunque, giorno 29 c'è stata il Croydon Capital City che ha superato questo Under 18. Nell'andata ha superato Croydon Campbelltown, batte Adelaide City 3-0 e oggi c'è il ritorno in casa dell'Adelaide City, cioè poi c'è l'aggregato nelle due partite, chi vince va avanti, chi perde esce fuori. Nelle riserve invece c'è stato il Campbelltown City che ha pareggiato 1-1 con l'Adelaide United. Metro Suns, sempre nelle riserve, batte 1-1 come si chiama? FK Belgrad. Poi c'è stato il senior Playford, sconfitto dall'Adelaide City per 2-1. Ricordiamo che questa sera c'è il ritorno alle ore 7 serali all'Adelaide City Park. Ingresso gratuito, per cui lo vuol sapere, non si paga per andare ad assistere a questa importante partita per entrambe le squadre. Chi supera il turno nelle due gare va direttamente in finale alla prossima settimana. Quindi il vantaggio al momento è per l'Adelaide City, che ha già vinto 2-1 nella prima gara. L'altra partita importante è il Metro Stars contro il WT Birkalla, West Orleans Birkalla. Una partita che è finita 2-2, però molto interessante questa gara, perché il Metro va subito in vantaggio, il Birkalla pareggia subito e poi va addirittura in vantaggio grazie ad un calcio c'è stato una sull'1-1 c'è stato un calcio di rigore a favore del Birkalla per un fallo di mano sulla linea di un giocatore del Metro Stassi, che praticamente è stato mandato fuori per aver evitato una segnatura. Che succede? Che il Birkalla sbaglia il rigore e quindi si continua a giocare sull'1-1 ed un uomo in più per il Birkalla, quando nella ripresa passa in vantaggio il Metro Stars in 10 uomini, 2-1. Poi alla fine il Birkalla riesce a mandarsi in equilibrio sul 2-2. Diciamo che ha sciupato una grande occasione, perché quando era in vantaggio di un uomo e sull'1-1 ha tentato solo di controllare la situazione e non di spingere sull'acceleratore. In altre gare giocate, l'Olympic perde in casa con il Mobley Jets 4-0 all'andata, il ritorno è previsto oggi pomeriggio alle 4:30. Quindi l'altra gara, i Blue Eagles contro Adelaide Croatian Riders, sconfitta dei Blue Eagles in casa per 3-0. Oggi c'è il ritorno sul campo del Riders, quindi c'è un vantaggio di 3 reti. Ma la palla è rotonda, tutto può succedere, chi lo sa, così si dice. Il Cumberland invece, parliamo delle riserve, batte il Mobley Jets 4-2. L'Adelaide Olympic batte 2-1 il Cove FC, queste sono le riserve. Ricordiamo che poi ci sono i ritorni su queste gare oggi. South Adelaide che batte 1 il Fulham United, e c'è il ritorno anche oggi per quanto riguarda questa gara. State League 2, il Salisbury Inter che pareggia 1-1 in casa con il Vipers FC, questi sono Under 18. Il Mobley Vista batte 2-1 l'Adelaide Hills, sempre sotto le ritorni, oggi sono i ritorni naturalmente. Mentre in altre gare il Port Adelaide, questo nelle riserve, batte il 1-1 con il Vipers 1-1, Port Adelaide Vipers 1-1 nelle riserve. Il Mobley Vista in casa perde 3-0 con il Pontian Eagles, questo nelle riserve. Nei senior invece si è visto Salisbury Inter perdere con il Western Strikers per 3-1. Il Cove FC che perde i calci di rigore, si parla o calci di rigore o solo i tempi supplementari, 5-4 con Elizabeth Down. E poi per ultimo il Mobri Vista che vince 3-1 con il Seaford Rangers, questo è State League 2. Naturalmente molte di queste gare erano andata e oggi si disputano i ritorni, però quello è molto importante, come ho detto, è Adelaide City contro Playford e Birkalla contro Metro Sas alle ore 7 serali allo stesso tempo questa sera.
1: Diamo un po' di pubblicità?
0: Senz'altro.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Sono le 12:53 minuti, quindi siamo sulla, addirittura di arrivo, usando un termine ciclistico, come diceva il nostro collega, parlavamo di ciclismo. Infatti c'è la Vuelta che è in corso di svolgimento, che sarebbe la corsa ciclistica a tappe spagnola. Abbiamo visto il Giro d'Italia, il Giro di Francia, dominato da Pacace. Io, a dire la verità, non ho seguito molto la Vuelta, e quindi non so chi sta dominando questa cosa.
1: Ho visto sempre che alla fine c'è un gruppo e domani speed faster win.
0: Prima sì, in volata prima, si finisce in volata, come si dice. E i velocisti di una volta
1: allora
0: non esistono più.
1: Chiamano a fare la forza, ci mettono 100 mezzi e vedo chi è più veloce.
0: Una volta gli italiani avevamo un certo Cipollini che vinceva sempre.
1: Coppi.
0: Cipollini vinceva sempre le volate finché vabbè. Ma okay, andiamo al nostro programma, perché ricordo ancora una volta del preliminary final di questa sera, Birkalla sul campo del ospita il Metro Sans dopo il 2-2 all'andata, e l'Atlantic City ospita il Playford dopo la vittoria di 2-1 sul loro campo. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e libero, non c'è pagamento, chi vuole assistere alla partita può recarsi al Ogden Central Adler City Park a partire dalle ore 7 di questa sera. C'è una notizia che è trapelata durante la settimana, che l'Adler City sta tentando di portare qui in Australia un giocatore campione che tutti conoscono, un certo Balotelli, di portarlo qui in Adelaide attraverso una sponsorizzazione, immagino, per giocare per l'Adler City durante la partita dell'Australian Championship che si svolgerà tra ottobre e novembre. Però questo ancora non è sicuro, tutte sono le trattative sono in corso. Sarebbe interessante se Balotelli venisse qui in Adelaide, anche se è stato un campione mancato, io direi la verità, perché all'inizio prometteva molto, però alla fine ha molto deluso. E ricordo che è stato fatto il sorteggio anche dei 4 gironi dell'Australian Cup. L'Adelaide City è stata scelta nel gruppo B, dove se la vedrà con l'Appia Leichhardt, Avondale, una squadra più forte adesso che c'è anche in Victoria. C'è l'Adelaide City, una squadra di Brisbane, che sarebbe forse Brisbane Roar o Brisbane Eagles, qualcosa del genere. Però nelle prossime puntate entreremo in questo vivo dell'Australian Cup che inizia il 16 di ottobre. Lasciamo il calcio, parliamo di tennis, perché gli US Open hanno già passato la prima settimana, c'è una settimana ancora prima di arrivare alle finali. Ricordo che Alcaraz è tornato alle scene dopo 6 mesi di assenza, mentre Sinner è assente per via dei problemi al ginocchio. Adesso si è un po' ripreso, ha ripreso gli allenamenti leggeri in preparazione come si dice, il tour, il Master 500 di Pechino, che sarà subito dopo la fine del US Open. Purtroppo tutti gli italiani singoli sono stati quasi tutti eliminati. Anche la femminile, la Paolini, ha perso ieri sera in 2 set contro una certa Ciralea, e quindi l'unica speranza è rimasto il doppio maschile, che è ancora nel programma. Quindi per l'italiano è mezza delusione per questo australiano US Open. Formula 1, c'è il Gran Premio d'Italia domani esatto. A Monza c'è il Gran Premio d'Italia con le rosse, che dovrebbero un po' far valere la loro bandiera tricolore. Infatti Leclerc è stato il più veloce nelle prime libere, nelle seconde il secondo più veloce, perché il primo è stato Russell, poi hanno seguito Antonelli con l'altra Mercedes e Norris con l'altra McLaren, Piastri non si vede, Hamilton quarto. Tutti questi 4 corridori nello spazio, o drivers, volevo dire, corridori, curioso del ciclismo, nello spazio di 4 centesimi di secondi, quindi molto vicino. Basta che uno sbagli un po' la girata del manubrio, sì, che magari perde qualche centesimo di secondo.
1: Se alza il piede sull'acceleratore, è
0: Comunque, questo è il Gran Premio d'Italia che domani verso le 9:30 o le 10 ci sarà naturalmente la gara. Però ricordiamo che il calcio italiano ritorna anche la domenica sera o l'ora di pranzo in Italia, diretta. Ci sono due partite domani sera e una questa sera, non certo importanti, diciamo di seconda fascia, ma ci sono alle 10:30 di questa sera. E per quanto riguarda lo sport, questo è tutto.
1: Allora, finiamo.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento. Noi saremo qui anche la prossima settimana, se Dio vuole.
1: Sì.
0: E quindi ci risentiamo la prossima settimana. Abbiamo qui la nostra collega per il prossimo il programma che segue, a modo mio. E il nostro appuntamento. Quindi, alla prossima settimana, stessa ora, stessa onda radio.
1: Ci vediamo, Tony.
0: Ci sentiamo. Ciao, ciao.
1: Portiamo un picnic basket. Questo solo un'ora ci abbiamo.
0: Esatto, un'ora è abbastanza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Tapleys Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Creepy, troppa, troppa, creepy.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Buon pomeriggio, radio ascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Come solito abbiamo con noi in studio Sanremo, Maria e Lina. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Domani è la festa del papà e oggi vorremmo dedicare alcune canzoni ai padri e ai nonni che ci sono molto cari, augurare loro una meravigliosa giornata. Iniziamo il programma con il motivo Gigi Fiore. Programma con il motivo Fiore. Canta Gigi D'Alessio.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Adesso ascoltiamo insieme la grande voce di Roberto Polisano con il bellissimo motivo «O mio padre». La dedichiamo a tutti i cari padri, i nonni, nonnine, in ascolto. Ricordiamo anche con affetto coloro che sono in cielo. Grazie.

0: adesso, carissimi, con il bellissimo motivo Ti voglio bene, salutiamo Dior e Vince Lazzarino e ai loro adorabili gemelli. Canta Frank Maio, ascoltiamo insieme. Pronto, Radio Italiana, Rosina.
1: Ti voglio bene, means I love you.
0: Yeah, yeah, Rosina, sono Rosina, giusto. Comandiamo. Ok. Non c'è male, stia tutto bene.

Benissimo, adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il bellissimo motivo, Vendemmia dell'amore. Canta Marianna Lanterni. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori per Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Ci siamo? La seguente canzone è stata la scelta di Rosina Iossa e famiglie. È una bellissima canzone cantata da Rosella Ferrari e I Casanova. Ascoltiamo insieme. Guarda, grazie.

Benissimo, adesso salutiamo Graziella, Andrew e famiglia con il bellissimo motivo: ti amo papà, grazie per la vostra bellissima scelta. Canta Ellie 81.

Adesso, con il motivo Balla Balla Amore, salutiamo incoronate Antonio Damiano e famiglia. Canta Oma e Aurora Codazzi. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: E adesso grazie Maria Cavallaro per la vostra chiamata e bellissima scelta. Con il motivo gelato al cioccolato, canta Pupo, ascoltiamo assieme.

Adesso ringrazio Nina Callisto per la sua scelta con il bellissimo motivo Il mio papà. Canta Lui Monti, i figli, i nipoti, tutti ricordano con tanto affetto il caro padre e nonno Rocco. E la moglie Nina lo ricorda con tanto amore. Ascoltiamo assieme.

Adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il bellissimo motivo La terra più bella del mondo. Canta Matteo Benzin. Una bellissima scelta, grazie. Ascoltiamo assieme. E dopo della

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Speed camera locations per
3: sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon, Military Road, West Beach, Taplis Hill Road, Fulham, Regency Road, Happy Valley, and Cudmore Terrace, Henley Beach.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana 531.
10: Adesso andiamo a Sydney per salutare Filomena e Nick Giallonardo e famiglia con il motivo Lauretta mia, canta Enrico Mussiani. Grazie per la vostra chiamata e bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il bellissimo motivo Ciao papà. Canta Albano, ascoltiamo insieme.

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo canterò. Quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno anche di me. Fin quando il sole scendeva nel mare, accendevi i sogni più belli per me sulla tua faccia.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre.

Grazie Emanuela per la tua bellissima richiesta con il motivo Tu sei l'amore. Canta Daniele Aruta. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brasilia Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
5: Con il motivo unico amore salutiamo Vivian e Pina Angelina. Scusate. Esterina e famiglie, una bellissima richiesta, grazie. Canta Oma Kodaz, ascoltiamo assieme.

Adesso ascoltiamo insieme il motivo "Mi scappa la pipì, papà". La dedichiamo a tutti i bimbi in ascolto. Canta Pippo Franco. Ascoltiamo assieme.

E adesso alla seguente canzone è per Anna e Antonio Alaia e famiglia. Ascoltiamo insieme Un bellissimo motivo. Finché ci sei tu, canta Vittorio Romano, Milano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Adesso, grazie Eugenio e Maria per la vostra chiamata e bellissima scelta musicale. Canta Roberto Polisano. Ascoltiamo insieme Sposerò tua figlia, che voi dedicate a Celeste e Zecca. Grazie.

0: Benissimo. E adesso salutiamo insieme la bellissima richiesta, con la bellissima richiesta Toni Musolino, con il motivo Sei bellissima.
1: Good.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava su

0: aspetterò il volo.
1: Benissimo, scusate, benissimo. Il prossimo motivo è la scelta da Margherita Leonforte e famiglia. Ascoltiamo insieme, bellissimo, bellissimo motivo e canzone. Ti aspetterò. Canta il volo, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Grazie Rosa Maria per la bellissima richiesta. Scusate, con il motivo ti voglio dire, canta Riccardo Fogli. Lei la dedica al suo compagno Frank.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio per la tua gentilezza e attenzione al console. Ti auguro una bellissima giornata domani. Grazie. Grazie Mariellina per la vostra compagnia. E voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre tante gradite telefonate, bellissime richieste. Sabato prossimo la radio trasmetterà da fuori, quindi questo programma non andrà in onda, torneremo sabato giorno 19 settembre. Auguro a tutti voi meravigliosi padri e nonni, bisnonni, una splendida festa del papà piena di amore e di felicità. Vi lascio con la bellissima canzone Caro papà, canta dall'orchestra Bagutti. Tanto amore a tutti voi. Ciao, ciao, al presto. Continuate ad ascoltare con Francesco Ventrice. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Tapleys Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
7: Veronica vi augura buon ascolto.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: We spend so much time talking about amazing shops in Australia that promote the Italian culture and the Italian food, but I think this is a first for me. And I'm very excited because I'm going straight to the motherland. Not even the motherland, I'm going straight to my hometown with something that makes me very... Actually, why am I doing this in English? What languages are we doing, Attilio? I don't even know.
7: We can mix it up.
6: We can do Italian, mix it up.
7: Sono calabrese,
6: tutto,
7: whatever you like.
6: Tutto. Sono contentissimo perché oggi con noi abbiamo un ospite che sono settimane che ci rincorriamo, sono settimane che parliamo, perché sono tanti anni che promuoviamo un sacco di negozi che aprono in Australia, che portano la cultura italiana in Australia, ma oggi parliamo con un amico che porta l'Australia in Italia e porta l'Australia a Milano. E ogni volta che dico, no ragazzi, ha aperto un bar in Italia che fa i sausage rolls, mi dicono, non ci credo neanche, e invece sì, Attilio da Errol Milano, buongiorno. Hey Gamite!
7: Benissimo, benissimo Marco, benissimo.
6: Benvenuto, benvenuto.
7: Grazie, grazie. Un po' caldo qui, però... Cioè, fra poco si fa le ferie e andiamo a mare.
6: Che io, essendo cresciuto a Milano, capisco bene la voglia di andare al mare quando si trova in questo periodo dell'anno. Attilio, tu sei originario australiano, chiaramente, di dove sei?
7: Sì, io sono nato a Sydney, dei genitori calabrese, nato qui, mamma e papà, da Reggio, Sinopoli. 18 mesi fa ho deciso di trasferirmi qui a Milano, in Italia, per un po' di cambia vita, diciamo, no?
6: Cosa facevi a Sydney? Siamo...
7: Io ho fatto 25 anni di ristorazione in Australia. Comunque sono cresciuto con cibo, come tutti noi italiani. Cucino di mamma e dopo, ovvio, ho avuto un ristorante in Sydney. L'ho venduto e ho deciso me ne vado, così. Ora sono qui da un anno e mezzo. Un mese fa abbiamo aperto un locale piccolino che si chiama Errol, che ha dei prodotti tipici australiani con un po' di misto, una cultura molto diversa che sai tu in Australia, che possiamo ogni giorno si può cambiare, perché non è fisso a solo la cucina, diciamo, in inglese, cucina inglese.
6: Ma poi diciamo sempre che pensiamo sempre che di australiano non c'è mai niente. In realtà un po' di cose tipiche le abbiamo anche qua, e la cosa bella, certo, è che lì tu stai portando dei prodotti che quando veniamo in Australia ci trasferiamo e diciamo, ma cos'è sta roba? Non riusciremo mai a mangiarla. Sì. Però dopo tanti anni qua, cioè, ormai fa parte della nostra cucina. Che prodotti hai da Errol Milano? Che tipo di... Tu hai una bakery praticamente.
7: Sì, infatti, se tu come, per esempio, quando vai... in regione Australia, no? Cioè, tipo, ci sono delle piccole bakery, c'è più, faccio un misto di quello più moderno, anche di quelle che c'ho a Bondi Beach, sempre con il caffè buono, c'è roba salata, facciamo le budine di chia, cos'altro, le budine di overnight oats, l'avena, roba così, yogurt, le Vegemite, cheese Vegemite scrolls, meat pie, tipo con pollo, un altro con verdure, dopo facciamo il rotolo di salsiccia anche, no? Sausage roll.
6: Il rotolo di salsiccia fa ridere solo a sentirlo nominare.
7: Ma è una cosa, cioè, troppo troppo strano, perché l'altro giorno è venuto un influencer qui senza sapere e dopo ho fatto un post, da 48 ore abbiamo preso 1000 follower in più.
6: Wow.
7: Ieri hanno arrivato un sacco di gente per assaggiare, ovvio, il cibo che ho mangiato lei, che al momento tu come sai che a Milano c'è un po' vuoto perché all'estate gente va via.
6: Assolutamente sì, però quello che secondo me è molto interessante è il fatto che tu hai scelto Milano come location, perché se l'Australia è un posto esotico, secondo me Milano è il posto perfetto per provare un negozio del genere, perché Milano è molto aperta come mentalità.
7: E infatti, cioè, se tu, io da un anno e mezzo che sono qui, l'ultimo anno, cioè, non è che ho fatto più una fermata di un anno di lavoro, cioè, per recuperare, e ho girato tantissimo, ho trovato un sacco di posti che fanno specialty coffee, cioè locali diversi con... Qui c'è internazionale Milano, non era come 20 anni fa. Ecco, ora c'è, trovi cinese, giapponese, thailandese, c'è brasiliano, come vuoi, no? Ancora c'è tutti i clienti anche che vengono da me, cioè, sono internazionali, e anche qualche italiani che sono curiosi, no?
6: Eh sì, è incredibile. Che risposta ti stanno dando gli italiani?
7: Guarda, ovvio, come... loro, per loro è importante avere il cibo buono, cioè mangiare bene è sempre la cosa importante, ovvio che...
6: Ma il tram è la magia di Milano, cioè il tram è proprio parte di tutto, è la magia.
7: E qui a Milano c'è gente che si piace sedere anche quando pranzano, quando cenano, comunque noi siamo tutto a sporto, per ora abbiamo trovato un locale piccolino, come hai visto, c'è gente viene, ci sono posti fuori come mi siedo io qui, proprio l'australiano lo facciamo, cioè che questa è la cultura da noi, come ormai tu lo sai, cioè noi possiamo mangiare su un banco, cioè non c'è bisogno di sedere alla tavola come qui.
6: Sai cosa dovresti fare? Dovresti fare Australia Day, dovresti farli entrare tutti a piedi nudi. Senza scarpe, che quella è una cosa molto australiana. Tu, a parte che fa un freddo,
7: è inverno qui.
6: Esatto, fa un freddo. Ma in realtà, guarda, io, come sai bene, sono settimane che ci sentiamo e questa notizia mi è arrivata direttamente da mia cognata che lavora di fronte a voi. Quindi, insomma, è molto bello il fatto che comunque si sia sparsa la voce. Però, come dicevi anche tu prima, ho visto un post su Milano a Fame qualche giorno fa che... mi hanno mandato tutti i miei amici a Milano e mi ha detto guarda che roba, e dico a tutti gli italiani che vivono in Italia, ovviamente ai milanesi andare a provarlo, ma tutti gli italiani che ci ascoltano, quando andate a Milano andate a provarlo, perché cioè veramente è una roba unica, il fatto di trovare i prodotti nostri di qua, dall'altra parte del mondo e a Milano. Quindi dicevi, Attilio, prima hai tanti stranieri, tanti italiani che vengono, ma ho visto anche tanti Aussies che vengono a trovarti.
7: Tantissimi, cioè ieri è arrivato un ragazzo da Monaco che vive là, era qui a Milano per lavoro, passato, ha comprato Bundaberg ginger beer, le pie, le rotolo, c'è Anzac biscuit, c'è una cosa, eppure due o tre pacche di Tim Tam che avevamo, cioè è stato veramente, cioè bello vedere tutti, perché noi, tu come sai, no? In Australia l'ospitalità è importante, cioè tu quando entri in locale, cioè, ce l'abbiamo, e anche noi quando gente entra, cioè, facciamo una entrata con un sorriso, no? Un benvenuto con sorriso, cioè che in Italia, tu lo sai, con tutto il rispetto, è difficile entrare, cioè perché è così, cioè io sono già abituato alla vita qui un po', come sono la gente. Cioè, mi sono messo proprio con loro, però non perdo mai la mia vita in Australia, come sono, come persona. Infatti, ho trovato pure un dipendente australiana che vive qui.
6: Ti volevo chiedere chi lavora da te, australiani o italiani?
7: Sì, c'ho una ragazza australiana che è qui da un anno e mezzo, che è troppo brava. Cioè, io ho avuto tante esperienze a lavorare con gli italiani in Australia. Però qui volevo proprio fare l'esperienza anche quando parliamo, cioè abbiamo l'accento diverso, perché gente sa subito che siamo un po' stranieri.
6: Ma comunque, poi sai cos'è? È proprio bello questo, il fatto che tu stai facendo una cosa che tu sai benissimo, perché hai avuto dei locali in Australia, stai facendo tutto al contrario, stai praticamente portando tutto quello che noi italiani portiamo in Australia, tu stai facendo esattamente la stessa cosa, prodotti australiani, staff australiano, e questa secondo me è la figata totale. Quanto è difficile trovare Tim Tams, Bundabergs, all of that, cioè tutti questi prodotti, come li trovi?
7: Sì, tante cose si può comprare online, no? Cioè, ovvio che paghi un po' di più, però in generale, cioè, io adesso sono tornato dall'Australia, ho fatto riempito una valigia di Tim Tam e altre cose, no?
6: Guarda che io vengo spesso a Milano, ti faccio da corriere, perché tu sai benissimo che io ho famiglia...
7: Puoi mangiare gratis qui quando vieni, se mi fai questo.
6: Ho famiglia in Australia, lo sai bene, e io sono il corriere, porto Cherry Ripes, Tim Tams, io li porto sempre indietro. Perché, insomma, è come quando noi portiamo in Australia, ci riportiamo i biscotti della Mulino Bianco. Comunque, sì, a fine intervista facciamo un contratto io e te, ti porto indietro un po' di cose.
7: Va bene, d'accordo.
8: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Bentornati all'ascolto di Radio Italiana 531 con il vostro Marco. Oggi parliamo di sausage rolls, pasties, pies, rotoli di salsiccia addirittura. Ogni volta che lo dico ai nostri amici dico: ma sapete che ha aperto un caffè australiano a Milano? Tutti strabuzzano gli occhi. Ne stiamo parlando con Attilio La Bozzetta, direttamente da Errol Caffè Milano. Qual è il tuo number one seller al momento nel negozio?
1: Il rotolo di salsiccia, sausage roll. C'è l'altri, secondo me, le pie forse si vende di più quando arriva l'inverno, no?
0: Sì, a volte.
1: Ora che siamo all'estate, però sono da misura abbastanza perfetto per assaggiare. Cioè, tu vedi tante volte la gente prende un secondo, cioè lo mangi una e dopo, tipo, la moglie di mio amico è venuta, lei è proprio siciliana. Cioè, mangiare un cibo diverso è, cioè, per lei è una cosa,
0: voglia.
1: Capito?
0: Sì.
1: E dopo se l'hai mangiato una ha detto: buonissima, dammi un'altra, capito? Cioè, questa è la bella cosa. È ovvio che sono in società con un mio amico che siamo cresciuti insieme in Australia con Max Vieri, e dopo siamo qui, andiamo avanti e proviamo a crescere. È ovvio, se andrà bene questo locale c'è sempre la possibilità forse di aprire altri, no?
0: E tu come ti stai trovando a Milano?
1: Io mi trovo benissimo, anche perché c'è la vita, mi piace, c'è sempre il movimento, c'è, se voglio uscire tutte le sere c'è locali diversi che posso andare a mangiare, bere, c'è. Se voglio andare via un weekend, posso prendere un volo tranquillamente e andare in un altro paese in un'ora, un'ora e mezza. Ci sono 3 aeroporti. Cioè, veramente, cioè, sto troppo bene. Non ho voglia di tornare per ora, diciamo così.
0: No,
1: non mi manca la casa.
0: Certo, no, certo. Ti volevo chiedere, quindi, allora, il negozio si trova in via Bergamo, giusto?
1: Sì, esatto. Via Bergamo 2022, c'è tra...
0: Cioè, lì, in che zona è di Milano?
1: Porta Romana.
0: Porta Romana, quindi si trova in Porta Romana, sì. E abbiamo detto che fai una variety di prodotti australiani, però ti chiedo, cioè i prodotti li prepari tu? Hai un
1: collaborazione
0: fornaio?
1: con due bakery qui a Milano.
0: Fantastico.
1: Che con le mie ricette, cioè, fanno le prodotti per noi, no? Perché è ovvio che abbiamo un laboratorio, però è piccolo. Cioè, facciamo tante cose, però ci aiutano anche loro, no?
0: Quindi tu lo gestisci e ci lavori, ma abiti, sì. Abiti vicino, abiti a Milano città o abiti in provincia?
1: Da 300 metri.
0: Quindi cammini,
1: del locale.
0: Cammini.
1: È stato un segno, cioè tutti, cioè locale, casa, e da casa mia, cioè andare in centro sono 15-20 minuti a piedi, no? Cioè, che per me è perfetta.
0: Perché hai scelto Milano, Attilio? Perché proprio Milano?
1: Guarda, io da una vita che vengo qui, no? Per vacanze sempre. Mi è piaciuto sempre le vacanze. Ho detto: guarda, ci faccio la prova a vivere, perché è sempre diverso quando vivi in un paese, una città. E ho scelto Milano perché ho un po' di amicizie già qui. E per questo, cioè, la lingua la parlavo abbastanza bene. Scelto qui per fare questo motivo più di tutto, e anche perché è centrale di Europa, così per girare posso fare tante belle esperienze nei weekend se voglio scappare, no? Che l'ho già fatto, che per me è la cosa che ti stimola di più, no? Quando puoi girare e fare esperienze di una cultura diversa così facile.
0: Quindi alla fine Milano è nel centro della tua storia in questo momento, e dicevi prima che l'idea comunque anche con Max è di puntare a vedere come può andare il negozio per aprire magari altre location. Tu hai un sogno in mente?
1: Guarda, sogno mio è più di tutto è di vivere bene, è sempre essere felice, che per me è la cosa più importante, perché quando sei felice puoi fare tutto. Ovvio che quando fai l'affare è importante anche guadagnare bene, cioè. E dopo, così, se si guadagna bene, se c'è la voglia di questo, cosa che stiamo facendo, possiamo aprire anche non solo in Italia, magari se vai da altri posti internazionali tipo Ibiza, che ne so, Madrid, che sono città,
0: posti tranquilli,
1: Sì, infatti. Ma per me, io amo il mare comunque, io voglio andare vicino mare, a Milano certo. Sono più centrale, qui ci sono delle piscine, io vado là spesso e basta.
0: Sei stato a casa, sei stato dai tuoi parenti giù in Calabria ancora o no?
1: Da quando sì, ti sei l'anno scorso ho fatto tipo 2-3 mesi in Calabria, sul mare, durante l'estate, no? Per ora si deve lavorare un po'.
0: E fai anche il caffè?
1: Sì, sì. Facciamo caffè.
0: Il flat white lo fai?
1: Sì, faccio flat white pure. Anche sempre a te, come dicevo prima, la burocrazia. Io ho un locale da sport piccolino e non potevo mettere la macchina da caffè grande perché è considerato somministrazione alimenti bevandi, no? Perciò ho la macchina dei cialde, però facciamo un caffè buono anche con quello. Però questa è stata una cosa...
0: incredibile.
1: Mamma mia, devo fare un pivot e ho cambiato adesso... c'è una macchina che è arrivata dall'Australia che fa le bibite autonomo, che nessuno ce l'ha qui a Milano, che è sempre un punto di vista per noi, no? Diverso.
0: È quella che mette il sì, è quella che fa tipo la bibita nella lattina?
1: Sì, no, sì. Questo è tipo un spillatore di sì, sotto, sì. Cioè tu metti, ci dà un bicchiere con ghiaccio, dopo loro mettono sotto, esce da solo.
0: Sì, sì.
1: C'è veramente una bella cosa. Puoi fare i caffè, bibite diversi.
0: Poi vedi Attilio, diciamo sempre che l'Italia è un paese dove ognuno fa quello che vuole, ma non è mica vero. Vedi che ci sono un sacco di cose burocratiche, cioè che non è così tanto vero che è così facile in Italia.
1: Mamma mia, veramente c'è anche come fanno tutte le foglie, no? Cioè per firmare, invece da noi abbiamo tutte le firme digitali, cioè deve andare al posto, tipo deve andare in banca, deve andare in comune, alla questura. C'è delle cose che per me, cioè, è così in Italia.
0: È incredibile.
1: When in Rome deve essere come loro, no?
0: Esatto. Ma prima di farti questo piccolo quiz, qual è il prodotto che vorresti fare che non è ancora fatto al negozio?
1: È un steak sandwich.
0: Ma quanto è buono.
1: Sì, tipo che bacon egg roll, steak and sandwich, un roast beef roll.
0: La shepherd's pie la fai?
1: No, ancora no. Però questi prodotti li introduciamo quando andiamo avanti. Shepherd's pie può andare bene, sì, sicuramente l'inverno. Però tipo io nel weekend voglio fare una promozione, tipo faccio un arrosto del giorno alla domenica e facciamo tipo un roast beef o roast lamb, leg lamb, le metto nei panini, roba così, no?
0: Fantastic. The best. Quindi,
1: something different.
0: Via Bergamo 20, quanti giorni sei aperto?
1: Per 5 giorni, da lunedì a venerdì per ora, e dopo quando rientriamo dai ferie facciamo pure nei weekend, perché fantastico. Già Milano weekends c'è poca gente.
0: Allora adesso ti faccio un quiz, ti dico un'opzione, ti dico prima, te ne dico due, mi scegli quale di queste e poi da quella andiamo avanti per decretare the most Australian product della vita, ok? Beef stroganoff or beef Wellington?
1: Beef Wellington.
0: Beef Wellington or fish and chips?
1: Fish and chips.
0: Fish and chips or shepherd's pie?
1: Fish and chips.
0: Fish and chips or pie floater?
1: Fish and chips still.
0: Fish and chips or tuna money?
1: Fish and chips.
0: Fish and chips or cheese kransky?
1: Fish and chips.
0: Wow. Fish and chips or chicken parmi?
1: Oh, chicken parmi.
0: Dai, mai. Poi a Milano la chicken parmi, cioè, vagliela a spiegare. Chicken parmi o beef pie?
1: Chicken parmi o beef pie?
0: Yeah.
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi o caramel slice?
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi o vegetarian pasti?
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi or sausage roll?
1: Chicken parmi.
0: Mate, sad, the best. Sai che io impazzisco perché amo la cotoletta, cioè tipo la cotoletta per me è, io quando torno a Milano mia madre me la cucina sempre. E pensare che dovresti farla la chicken parmi,
1: C'è una cosa però, io l'ho mangiato qui con in modo vero, no?
0: Con le orecchie d'elefante. Sì.
1: Dal bolognese, però il vitello, e invece di mettere la mozzarella come mettiamo noi in Australia, loro mettono tutto il parmigiano sopra con una goccia della salsa pomodoro. Invece noi facciamo il contrario, però era buonissimo. Cioè io, come lo mangio io ora, lo amo. Però c'ho anche voglia di farlo in un panino qui con chicken pan, però sta roba è pesante, perciò in inverno va bene.
0: In inverno
1: all'estate,
0: diciamo che farai
1: tutti,
0: molti
1: tutti gli italiani devono essere delle belle,
0: certo,
1: belle fighe, no?
0: E come no, tutti devono essere in forma perché devono fare la prova
1: in
0: costume.
1: Forma, infatti, sì.
0: Fantastic. Attilio, grazie mille. Allora, per tutti gli italiani all'ascolto che vanno in vacanza in Italia, e non solo gli italiani, chiunque è all'ascolto che va in vacanza in Italia e passa da Milano, via Bergamo 20 a Porta Romana, qual è la fermata della metro più vicina da voi? C'è Porta Romana sulla rossa, no?
1: Siamo più verso via Cadore,
0: okay,
1: invece di via Montenero, proprio,
0: okay,
1: più da parte destra. La fermata, non so, però, se tu vai a Prada, che sarà 17, penso via Bergamo 17, siamo proprio dall'altra parte.
0: Quindi vicino a Fondazione Prada c'è Errol Milano, che è una bakery, un negozio australiano a Milano. Attilio, grazie mille, è stato veramente un piacere averti con noi.
1: Grazie a te, Marco, è stato molto piacere.
0: Ci vediamo tra poco,
1: ti mando la lista dell'ordine che mi devo portare.
0: Bravo, ti faccio da corriere ufficiale, non ti preoccupare. Grazie.
1: Va bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
7: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
8: Belle cose brutte.
6: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
7: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
6: Buona

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Tapleys Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

bentornati a un'altra puntata di Cinema e Sorrisi con Simone e l'altro Simone in vacanza a godersi il bel paese, beato lui, come facciamo un po' tutti ogni tanto. Torniamo con Cinema e Sorrisi e torniamo come sempre a presentarvi registi e italiani, ma anche film italiani che hanno fatto la storia, che hanno segnato la storia e la cultura italiana soprattutto, e che hanno così, ci hanno portato sorrisi, lacrime, momenti in cui ci hanno fatto così pensare, riflettere, momenti bellissimi ma anche bruttissimi, perché comunque a volte avere così la verità buttata, nuda e cruda, può fare male. Però oggi parleremo di due registi fantastici, laziali entrambi, Castellano e Pipolo. Però da dire una cosa importantissima: Pipolo è il soprannome, perché il vero nome era Giuseppe Moccia. Comunque oggi parleremo di due film girati da Castellano e Pipolo, fantastici, li scopriremo andando avanti chiaramente mentre parleremo della puntata. Però sono film che sicuramente vi ricorderete, impossibile dimenticarli, impossibile. Allora, intanto partiamo un po' un attimo da chi erano Castellano e Pipolo. Anche, tra l'altro, come ho detto, Pipolo era il soprannome di Giuseppe Moccia, nato a Viterbo il 24 giugno 1933 e passato a buon'anima a Roma il 20 agosto 2006. Franco Castellano, il suo compagno chiaramente di film, nacque a Roma il 20 giugno 1905 e morì il 28 dicembre 1999. Sono stati sceneggiatori, registi, autori televisivi e una delle coppie secondo me più prolifiche del cinema italiano. Posso dirla così perché secondo me ci sta, ed è vero. Si parla di circa 100 film scritti, 20 film diretti assieme. Hanno fatto tantissimi programmi in TV e varietà e anche canzoni, praticamente. Poi lo scopriremo, ve lo racconterò man mano che andiamo avanti. E il loro stile è quello di una, così, come si può dire, un po' una commedia popolare brillante, ritmi veloci, ci sta, situazioni surreali, non so se adesso vi do una chicca, un letto trascinato da un trattore, personaggi buffi e diciamo un po' così, questo, un occhio un po' molto attento ai meccanismi comici del quotidiano, di quello che erano più o meno le cose dell'italianità del momento. Chiaramente stiamo parlando degli anni 70-80, no? Di quei periodi in cui insomma la comicità italiana si faceva sentire, ma facevano anche vedere i film di Castellano e Pipolo, facevano vedere la cultura italiana. Partiamo da qualcosa di interessante: non tutti sanno che i due si conobbero al Marco Aurelio come Follini Scola, cioè entrambi disegnavano vignette satiriche nel celebre giornale umoristico romano, che praticamente sfornò tantissimi talenti, no? E cosa facevano? Siccome lavoravano insieme, dirigevano giorni alterni, un po' come le targhe si fa in Italia, no? Quindi un giorno dirigeva Castellano, il giorno dopo c'era Pipolo o Moccia. Una cosa molto bella che gli attori raccontano è che questo creava due stili diversi sullo stesso set, spesso spiazzanti, però cioè davano così questo challenge, questa sfida agli attori di dover fare bene, perché sai, insomma, erano davanti a due diversi registi. Diciamo che Castellano era un po' il signore, il proprietario del castello, chi detiene il potere, ecco, diciamo un po' così. Era quello che sì, io c'ho il cappotto, se si può dire in questo modo, perché insomma nel passato il paltò, come si dice dalla mia parte, il cappotto era un segno di potere. Invece Pipolo era gente comune, era più per la gente del popolo, cioè insomma, perché era così interessante. E utilizzavano questa espressione, Castellano e Pipolo, perché contrapporre chi governa, chi è governato, oppure l'elite alla gente comune. Bellissimo, comunque una cosa che, cioè, se uno ci pensa è stranissima questa cosa qua. Come abbiamo detto, sceneggiatore, regista della commedia italiana, attivi dagli anni 60 circa fino agli anni 90, come ho detto 100 film, alcuni dei film più belli sono Innamorato pazzo, Asso, fantastico, con Celentano, Mani di velluto, Grand Hotel Excelsior, bellissimo, Grandi magazzini, chi è che non se lo ricorda, Grandi magazzini, fantastico anche questo.
quello, e quindi di conseguenza abbiamo anche nomi di attori che ci vengono automaticamente in testa, in mente, chiaramente come Celentano, Ornella Muti, Renato Pozzetto, Carlo Verdone, gente a livelli di Enrico Montesano e Diego Abbatantuono, fino ai vari chiaramente Christian De Sica, e anche di più, per esempio a Lino Banfi, per quelli che magari si ricordano anche di Lino Banfi. È interessantissime queste cose, veramente veramente belle, mi piaceva un casino. Allora, hanno anche scritto canzoni famose, cioè non è che erano soltanto dei sceneggiatori o dei registi. Una delle più famose fu cantata dalle gemelle Kessler nel 1965, era La notte è piccola. Crearono Provolino, io non me lo ricordo, per fortuna, anche perché comunque non ho quell'età. Comunque era praticamente un personaggio televisivo iconico che era amatissimo dai bambini degli anni 60, una cosa fantastica. E sono stati tra i registi più visti negli anni 80, cioè praticamente hanno fatto dei film che hanno fatto tra i 10 maggiori incassi italiani dagli anni 50 agli anni 2000, quindi una cosa esagerata, cioè praticamente incredibile. E cosa hanno fatto? Chiaramente, se uno ci pensa, dice, ma i figli hanno praticamente seguito le orme dei genitori, quindi sono diventati registi e sceneggiatori, e hanno diretto assieme la serie College, se vi ricordate, College, bellissima, cioè una cosa fantastica. Roma, tra l'altro, per riconoscere per pagare rispetto e tributo a queste persone bravissime, hanno praticamente dedicato loro un parco fantastico. Prima di iniziare, però, se facciamo uno step back, prima di iniziare a diventare registi, questi praticamente facevano anche sceneggiature, sketch per la Rai, per il teatro, per Totò, cioè una roba negli anni addietro. Totò comunque era una persona veramente, cioè uno che sapeva fare i film, anche lui molto bravo con la sceneggiatura e la cultura italiana. Poi scrivevano anche per Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, questo ritmo comico teatrale, questo è quello che facevano, cioè facevano battute, come dicevo prima, battute veloci e personaggi abbastanza caratterizzati chiaramente dalla cultura italiana. Era uno stile dove praticamente la loro comicità era accessibile a tutti, quindi non è che c'era questa distinzione tra il ricco e il povero, diciamo, era per tutti, quindi, come ho detto prima, personaggi molto riconoscibili, dialoghi pieni di battute, chiaramente battute memorabili, però anche delle storie romanesche raccontate con chiaramente con ironia, con della satira, sempre un po' leggera chiaramente per quanto riguarda la società italiana, però poca volgarità rispetto chiaramente a altre commedie di quelle che erano dell'epoca, quindi insomma sapevano costruire film che oggi definiremo magari questi feel good movies, non so, più o meno sotto questo genere. E come dicevo prima, vi ho menzionato dei film e degli attori, possiamo anche ricordare per esempio Il bisbetico domato, Mani di velluto, Mia moglie una strega, altro film bellissimo che ve lo consiglio, Segni particolari, bellissimo, cioè questa qua è una cosa fantastica, Il ragazzo di campagna praticamente. Però fecero film anche prima degli anni 80, perché magari quei film che io ricordo, che magari alcuni dei nostri ascoltatori ricordano anche, fecero I marziani hanno 12 mani, Sabato, domenica e venerdì nel 1979, film che andrebbero rivisti per riuscire a capire come registravano allora e com'era la cultura italiana allora. Però come ho detto prima, hanno anche fatto hanno anche lavorato per la televisione facendo sketch, facendo svariate cose, e hanno firmato dei programmi abbastanza importanti per la Rai, come tipo Canzonissima, Scala Reale, che era un'altra cosa molto molto importante, anche quello fantastico, con Celentano e Montesano, chi è che non si ricorda Fantastico in televisione. Perché comunque, prima di passare alla prossima canzone, perché comunque ricordare Castellano e Pippolo? Perché comunque hanno definito la commedia pop italiana tra gli anni 70 e 80, l'ho fatto anche il pop con la bottiglia, pop, hanno creato film che ancora oggi sono dei cult, vengono replicate in TV, chi è che non si riguarderebbe grandi magazzini, faccio per dire, c'è ancora da ridere da matti praticamente. Hanno influenzato generazioni di autori, compresi chiaramente i loro figli, ma anche i nostri, noi, me stesso e chiaramente tantissimi, no? Tutti, come dico, abbiamo sempre le battute di Celentano, di Asso non so, chiama la banca, chiedi quanto c'ho in banca, gioco tutto quello che ho. Hanno portato la commedia italiana in cassi record, come ho detto prima, e chiaramente ha già una diffusione internazionale. E per
pagare così rispetto a Castellano e Pipolo, la canzone di uno degli attori numero uno che hanno portato nella scena italiana.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study, la sua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: In questa notte di Radio Italiana 531.

per chi ha riconosciuto la sigla o la colonna sonora del bisbetico domato Fiori e Fantasie, e questo offende che parleremo di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano. Chiaramente i registi spinsero tantissimo Adriano Celentano, il suo carattere un po' così burbero e scontroso, no? E il bisbetico domato del 1980 chiaramente ispirato e rivisitato da dalla bisbetica domata di William Shakespeare, che era praticamente una commedia del XVI-XVII secolo, dove praticamente era incentrata su Caterina, questa donna ribelle così.

Tano fa la stessa cosa con Ornella Muti, la bellissima Ornella Muti, e in un film che è fantastico, come ho detto agli inizi, il trattore che trascina il letto, che praticamente è una cosa, è una scena così da indimenticabile. La villa del protagonista, di Elia, chiaramente, che Adriano Celentano rappresentava, è a Villa Necchi a Molino di Sella in Lombardia, che proprio lì si trova, cioè si può andare a vedere. È qui che si svolgono tipo moltissime scene, quella della pigiatura dell'uva, che è una delle più famose, che uno può praticamente guardare il film, quando guardi il film quella si ricorda sempre, credo che sia anche sulla copertina del film, se non sbaglio. E se uno vuole andare a vedere, c'è chiaramente questa villa. E poi c'è, come dicevo prima, la scena del letto trascinato col trattore, che è stata girata in strada a Beriguardo, praticamente su una strada reale. Quindi Lisa, o Ornella Muti, praticamente viene trascinata da Elia col trattore, e anche quella lì è bellissima da andare a vedere, e c'è una cosa molto interessante. C'è un'altra cosa interessante da ricordare del film, che chiaramente rimane sempre su quell'ottima ottica, come dicevo prima, della bisbetica domata di William Shakespeare. E Lisa o Ornella Muti guidano a De Tomaso Longchamp Convertible, o chiaramente decapottabile, che De Tomaso, grandissimo produttore, grandissimo disegnatore di macchine ed supercar argentino, chiaramente in Italia, l'ha fatta a Modena tra l'altro, un'auto di lusso molto ma molto rara, e questa qua è quella che praticamente guidava Ornella Muti nel film. C'è una partita di basket che è stata girata alla palestra Parini di Cantù. Come vedete, Castellano e Pipolo facevano proprio tutte le cose nei paesi, perché sembrassero veramente reali e poi riconoscibili. Cioè, pensate che magari passi e dice: ah sì, qua è dove praticamente hanno giocato dove lì ha giocato la palestra nella partita di basket. E quindi location lombarde, autentiche, perché danno comunque realismo alle scene, quindi perché da molto più realismo vedere il paese. Il film di per sé praticamente incassò 17 miliardi di lire, cosa incredibile. Fu il film più visto nella stagione 1980-1981. Pensate che venne anche venduto in Russia, cioè una roba incredibile. Quindi abbiamo esportato praticamente il bisbetico, quindi tipo 56 milioni di biglietti, stavo leggendo qua, cioè un risultato esagerato. Questa cosa era bella, perché comunque Castellano e Pipolo riuscivano comunque a capire i loro attori e cosa facevano praticamente, anche se per esempio il bisbetico domato fu praticamente così criticato un po' freddamente da chi era un esperto di cinema, perché dicevano un po' superficiale. Chiaramente dopo diventò un'icona classica della cultura popolare italiana, però Castellano e Pipolo riuscivano a disegnare il film sul personaggio, sull'attore, come Adriano Celentano, perché Adriano Celentano non è proprio di suo, un po' burbero, fisico, perché è abbastanza, insomma, ce l'ha il fisico abbastanza grosso, però è anche divertente, no? Proprio modellato su Celentano, cioè veramente veramente una cosa molto bella di quello che riuscivano a fare. Poi chiaramente le battute di Castellano e Pipolo erano disegnate su tipo tempi comici, no? Silenzi, le espressioni degli attori. Ricordiamo che comunque Celentano passa tantissime parti o scene del film dove praticamente è in silenzio che guarda Ornella Muti senza dire niente, quindi praticamente passa da dialoghi molto semplici e efficaci, perché poi quando c'è la semplicità c'è anche l'efficacia, al silenzio, quindi una cosa molto bella. E altre scene che dobbiamo ricordare: la scena del benzinaio, che è stata girata vicino all'autostrada, allo svincolo autostradale di Arluno, e sempre nel Lombardo, sia chiaro. Quindi molte scene sono state girate nella zona della Lombardia, anche se i registi comunque sono dei laziali, no? E come dicevo prima, c'è anche Villa Pio, per esempio, a Somma Lombardo, e come ho detto prima c'è Cantù, sono cose molto interessanti.
E come dicevo prima, il film è stato poi distribuito anche all'estero con un titolo internazionale che poi praticamente è molto simile a quello di Shakespeare, ma The Timing of the Scoundrel, praticamente, che aiutò tantissimo a portarlo all'estero, quindi una cosa veramente, veramente, veramente bella. Io farei così, andrei un po' di pausa, poi ci ascolterei un'altra canzone.

0: canzone, poi quando torniamo magari finiamo un attimo con Adriano Celentano e il Bisbetico Domato per poi iniziare col nuovo film. A dopo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: la mia banda suona rock di Ivano Fossati, che era chiaramente la canzone di moda e di quegli anni, comunque anni 80, anni 90, che funzionava, andava benissimo e ci sta, si combina e si bacia veramente molto bene con praticamente con l'energia, diciamo, di Elia che aveva. Allora, giusto per finire un po' col bisbettico domato, come ho detto, proviene da questa trama di William Shakespeare, di praticamente la bisbettica domata, è un film iconico della commedia italiana tra Adriano Celentano e Ornella Muti, che tra l'altro ebbero anche una relazione comunque sul set, un pochino di più del set, quindi c'era questa alchimia, no, che ci stava benissimo tra di loro, ecco perché comunque è venuto fuori anche un bel film. Elia, e per chi non ha visto il film, è praticamente un ricco agricoltore che vive in una cascina della campagna pavese, anche se comunque viene così nella Lombardia, comunque da quelle zone, forse più Milano, però vabbè, è burbero chiaramente, è bisbetico, ci mancherebbe, misantropo, odia la città, essendo chiaramente un contadino, e soprattutto non sopporta le donne, cioè contadini si sono rinomati per essere dei solitari, quindi la sua vita chiaramente cambia quando praticamente Ornella Muti, o Lisa Silvestri in questo caso, entra nella sua vita, perché durante un temporale praticamente la macchina non funziona più, quella che abbiamo parlato prima, questa convertibile, e quindi chiede ospitalità a Elia, cioè, insomma un personaggio così, quindi Lisa tipo all'inizio è un po' curiosa comunque di scoprire questo personaggio molto misterioso, no, come abbiamo detto, burbero, e decide di domarlo dando vita a una continua battaglia, no, perché insomma sono tutte provocazioni, ironia e attrazione tra entrambi, no, ci sta. E come dicevo prima, Elia, perché Adriano Celentano praticamente diventa così un personaggio anche un po' dell'Italia, perché poi dopo ci si riflette, i contadini magari si potevano riflettere in quello che Elia era, praticamente vivono secondo le proprie regole, no? Amano profondamente gli animali, no? Disprezzano il lusso e la superficialità e sono veramente intelligenti, però sono dei scorbutici, no? Insomma, però chiaramente un po' la nascondono questa sensibilità dietro questa corazza, dietro questa durezza, quindi ci sta tutto un po', no? E quindi Celentano, secondo me, in quel film lì lo interpreta con veramente poche parole, come abbiamo detto prima, molti silenzi e moltissima espressività fisica, e ci sta tutto. E come dicevo prima, c'era questa chimica tra Adriano Celentano e Ornella Muti, perché comunque è un'intesa esagerata, cioè proprio veramente veramente bello. Il successo, secondo me, di quel film lì è anche proprio dietro a questo link che c'è tra di loro, questa connessione che c'è tra di loro. Quindi andatevelo a vedere, il film si chiama Il bisbettico domato con Adriano Celentano e Ornella Muti, cercatevelo, guardatevelo, e secondo me scoppierete dalle risate.
1: Chi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Aki.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegli!

allora passiamo al secondo film di Castellone Pipolo, che chiaramente coinvolge Artemio, perché dobbiamo rimanere in Lombardia e chi conosce Artemio sa benissimo che sto parlando di Renato Pozzetto a Borgo Tre Case. E un altro film che praticamente è rimasto così, cioè il top dei top, credo che sia stato girato nel 1983 o 4, credo 84. Comunque curiosità molto interessanti: la casa di Artemio è vera e visitabile, come ho detto prima, si trova a Vernate, Borgo Tre Case, praticamente è interessantissimo perché la scena secondo me una più bella è quella del treno dove si mettono, dai Artemio che passa il treno, lo dicono tutto con il loro lombardo, accento lombardo, ci vorrebbero un po' di lombardi qua per dirlo e per farlo. Praticamente si siedono, guardano il treno passare, questo è più lungo, non l'ho mai visto così prima, hai visto quanti posti che ci sono, e praticamente è la linea ferroviaria Milano-Mortara. E cosa praticamente quella scena lì rappresenta praticamente il sogno di andare in città, tipico dell'epoca, perché comunque continuiamo a parlare di una entità di campagna, quindi di una persona che vive in campagna come lo era prima nel Bisbetico Domato, che praticamente magari uno disprezza la città, ma uno vuole andare in città perché vuole un attimo un po' anche cambiare, no? Migliorarsi, avere qualcosa, un'aspirazione della vita per andare a svilupparsi nella città. Infatti Artemio è ispirato a un vero contadino lombardo e lo conosceva veramente Pozzetto, questo contadino, e praticamente è un contadino timido, buono, ingenuo, però tutta una bellissima saggezza, cioè tutta una saggezza sua. Praticamente la trama è questo contadino, come ho detto prima, Artemio, che vive in questo paese immaginario di Borgo Tre Case. Chiaramente la casa si trova a Vernate, a Milano, però chiamano il paese Borgo Tre Case. Artemio ha circa 40 anni più o meno, quindi è scapolo, ingenuo, è legato alla vita di campagna. Se vi ricordate le scene del film all'inizio, che la mamma gli fa ancora la colazione, gli scalda il latte e praticamente si apre, tira una scarpa al gallo che lo sveglia la mattina, e stanco della monotonia è convinto di poter trovare fortuna e quindi decide di trasferirsi a Milano, dove ha un cugino praticamente a Milano. E lui praticamente cosa fa? E quando va a Milano già col trattore, una scena bellissima di vederlo andare, arrivare a Milano col trattore, che non sa come fare, e poi trova anche il cugino, adesso non mi ricordo più il nome del cugino, comunque il cugino gli cerca di dare una mano. Il cugino è Massimo Boldi, tra l'altro, stiamo parlando di tempi di dove si andava in giro con la Vespa PX ancora. Massimo Boldi, tra l'altro, che è uno che scippa e smercia la roba e queste cose qua abbastanza interessanti, no? E poi cosa fa? Praticamente quando è a Milano si prende un appartamento, perché vuole vivere anche lui un po' la vita così, da cittadino, no? Da vivere in città, un po' così, da città della Milano, la Milano dei soldi, la Milano frenetica, no? Perché comunque quella che si vede anche nel film è la Milano frenetica, dei paninari, del Burghi, di cose che comunque ancora adesso ci ricordiamo, ma ci dimenticheremo comunque. E si trova questo piccolo monolocale, che adesso forse Milano un monolocale del genere sarà tipo, non lo so, 500.000 di euro forse, e piccolissimo, dove c'è praticamente il venditore di Tecnocasa lì, tac, tac, cucina, tac, dormi, tac, ti fa lo spaghetto, tac, e cerca di vivere come se fosse praticamente uno della città. E poi purtroppo o per fortuna si innamora di una donna, Angela, interpretata da Donna Osterburg, e cosa fa? Però purtroppo finisce per scontrarsi con una realtà che non gli appartiene, quindi chiaramente col tempo poi dopo si rende conto che praticamente la sua felicità non è nella città ma nella semplicità della campagna. Infatti se vi ricordate fa un colloquio e praticamente è stato proprio girato in un vero ufficio dove tutti i dipendenti rimasero un po' così perché assistettero alle riprese, e dove lei quello che gli fa la domanda, gli fa: ma lei è laureato? Gli fa: no, sono di campagna. È una cosa bellissima perché insomma nella Milano del boom economico, chiaramente, dove una laurea era praticamente a quegli anni, già negli anni 85-90, era importantissima da avere per avere successo, e tutti uffici moderni, il traffico, lo stress, la moda, poi la vita frenetica, era importantissima. No, sono di campagna, cioè veramente una cosa fantastica, proprio veramente veramente bella, perché comunque porta un po' quell'idea di dire no, cioè non so neanche cosa vuol dire praticamente, non so neanche cosa vuol dire essere laureato.
Ma altre scene iconiche che mi vengono in mente, magari c'è chiaramente ho parlato di Angela, che praticamente ha ispirato un po' alle donne indipendenti di Milano, che viaggia da sola, che deve andare a prendere il traghetto per andare, non so, in qualche isola, non mi ricordo, ma deve andare in vacanza e deve correre per l'aperitivo e queste cose qua, quindi è molto importante. È un film anche, tra l'altro, interessante, perché comunque critica il boom economico. Praticamente l'Italia sta cambiando in quegli anni lì, sia chiaro, le campagne si stanno spopolando, le metropoli come chiaramente sappiamo di Milano stanno crescendo, ci sono forse anche della perdita di valori tradizionali, no, che non ci sono più, come magari può essere anche nel film, dove ci sono delle scene interessanti dove praticamente è la mungitura, no, e dove praticamente Artemio fa vedere questo, come si può dire, questo legame, no, con il lavoro agricolo e con gli animali in campagna. E quindi insomma c'è un po' anche questo cambiamento, questo culto dell'appartenenza, questo forse un po' pensando a Milano, magari questa ricerca del successo ad ogni costo, no? Quindi ed è molto bello come lo raccontano chiaramente Castellano e Pipolo, che perché loro lo raccontano poi senza moralismi, cioè, quindi e lo fanno poi anche raccontare dalle situazioni comiche, che forse è la cosa molto più bella. Sì, questa è una cosa che mi piace molto pensare di come sia dia questo due facce della realtà italiana, perché una che stava crescendo e una che alla fine che stava andando. Comunque, scene bellissime, come ho detto, ci sono tantissime, approvato chiaramente dalla critica all'inizio, pensavano che fosse un po' una cosa abbastanza banale, invece diventò chiaramente un cult anche questo qua, come lo fu poi Bisbetico Domato, perché fu rivalutato chiaramente dalla critica, e nel 2010 poi pensate che fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia come classico della commedia italiana. E chiaramente per un film, se magari si può così pensare come popolare, è una cosa esagerata dallo uscire a ricevere, c'è un bellissimo riconoscimento, no? Ci sta tantissimo. Poi se ricordate adesso, attacchiamoci un attimo un po' al film, se vi ricordate, poi lui aveva questa ragazzina che era lì del paese, poi ritorna, che la ragazzina cresce e anche la ragazzina è abituata a stare nella campagna, perché comunque il film sì ha questa fine che è un po' strano, perché poi Castellano e Pipolo dicono che il film sarebbe dovuto finire in un modo diverso, che lui praticamente si innamorava della città e rimaneva nella città, invece Pozzetto insistette per un finale di ritorno alle origini, praticamente molto più poetico e coerente col personaggio, anche perché comunque insomma il personaggio era buono, un bonaccione, abbastanza sensibile chiaramente, però era quello che praticamente voleva fare Pozzetto, perché comunque diceva che la campagna è bella perché è sincera, e diceva, è una battuta semplicissima, però racchiudeva un messaggio incredibile nell'intera storia, cioè il progresso ha valore solo se non ci si fa perdere, se non ci fa perdere ciò che ci rende davvero felici, perché cos'è che ci rende davvero felici? Per Artemio era la campagna, e per quello lui ritornò in campagna, la mamma chiaramente era contentissima, tornò a lanciare la scarpa al gallo, tornò a mungere, tornò a cercare di spaccare il pane con il ferro da stiro, e quelle cose che comunque chiaramente gli davano indietro qualcosa emotivamente. Questa fu una cosa molto ma molto bella, sia del film ma anche per chi guardava il film, per riuscire a capire queste cose. Adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone e poi dopo torniamo subito dopo per un po' di saluti.

Linares.

Cioè dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare.

0: Eccoci arrivati alla fine di Cinema Sorrisi. Oggi abbiamo fatto la puntata di Castellano e Pipolo, o Moccia. Pipolo era chiaramente il suo soprannome, come dicevo prima. Abbiamo parlato di due film fantastici. Dal mio punto di vista, io riguarderei Il ragazzo in campagna tutti i giorni, perché a me la scena, per esempio, che dorme sotto l'albero dove il ragno gli entra in bocca è una cosa fantastica, cioè veramente bellissimo. Poi anche quando, per esempio, urla contro le cornacchie che devono andare via perché gli mangiano tutti i semi, poi chiede quando arriva la pioggia, bellissimo, veramente molto bello. E poi abbiamo parlato chiaramente all'inizio di Il bisbetico domato con Adriano Celentano, che anche lui veramente ha fatto tantissimi film, però questo Bisbetico domato, secondo me, interpreta molto bene quello che è praticamente Adriano Celentano, veramente veramente veramente bene. Spero che vi siano piaciuti, spero che farete una ricerca sui vari motori di ricerca, Google, quello che è, su YouTube, cercare il film, andarvelo a guardare, perché ne vale veramente la pena. E se volete chiedere, potete tranquillamente chiamare in radio, vi diamo anche un po' di aiuti per quelli che sono per cercare i vari film, non c'è nessun problema. Per il resto, grazie a tutti per essere stati con noi oggi, con me almeno, perché Simone è in vacanza, ritornerà presto, e poi ci sentiamo tra la prossima due settimane con un'altra puntata di Cinema e Sorridi. Ciao, grazie. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17
2: e 2 minuti.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Tapleys Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
8: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
7: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere a stelle esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
8: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
7: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
8: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. fare, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

Guardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Oniro Label.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nasconde.

orologio che giri da sé, riesce a capirmi solo se è sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. E dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, la

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno mai vinto si è giocato da solo un mano.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Veronica, vi auguro buon ascolto.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Succede che mi sveglio detto, voglio farti d'ombrello per non farti prendere una goccia.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: se torna.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buonasera.

0: Storm.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare.

0: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

L'amore è il mio stesso veleno, 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo, è un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i veli.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Te l'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai, ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda, allora tutti muti muti come sconosciuti sanno.

0: mondiale.
1: Notizie sui governi locali e stedali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

dico quello che penso, non resta neanche un amico. Sono una merda, confesso, se pensa quello che dico. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami, perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. I rapper di ora si vestono male e cantano male, e più fanno schifo più sale la fame. Ti sembra normale? È come se adesso ti vomito in faccia, ti passa la fame. Le tipe che schiacci non le farei toccare neanche dal cazzo.

È un over 50, si pompa gli stadio. Poco evoluto, va ancora allo stadio. Un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio. Male male, tutto bene no, male male, tutto bene no, male male, male male, male male. Ehi, scrivo più chiaro possibile, se non capisci riassumo. Bravo un amico infallibile, ma non colpisci nessuno.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Veronica, vi augura buon ascolto.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Forse stasera è una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire, basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene, bugiarda quando ti conviene, versati pure da bere.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: Piccianini.
1: Trallalelo trallala.
2: Tripi troppa troppa tripa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: malinconia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: 5 mesi a fare un album, a venire in studio tra...
3: Sì, è la parte più bella del lavoro.
2: Diviso, due, perché non ci passi tutta la giornata, ci passi la...
3: Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata, non è che adesso muoio se non lo so. Che
2: e vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così, che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè.

sarà un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola.

scienziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venuto, ma eri piccola, eh già.

lavorato, t'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì, spara, spara, spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente. Per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto. Perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti. Può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

0: magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: d'amore. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

0: la vostra radio, la radio italiana 531.
1: Yeah, yeah, North of Florida, baby. Io non ti voglio, ti pretendo. Bella raff.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: arriva a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: piace ma no, storia triste, aspettative basse, c'è chi sparisce finché si calmano le acque, c'è chi annuisce tra le frasi fatte, dice chi stupisce sempre a mani basse, grazie ma no, grazie,
1: grazie ma no.

0: Dio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico? Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: Morfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, ma da un morfettai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare morfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.
2: 21 grammi di felicità per uso personale.
3: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Scendiateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Starnuto.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Shuei.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: Bambini picciolini,
1: tralalelo tralala,
2: creepy troppa troppa creepa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Sì.
1: Andri, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale, alle 6.

far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente. Ciao.

Ciao ragazzi e buongiorno alla bellissima Adelaide. Bentornati ancora una volta a Giradischi qui su Radio Italiana 531. Io sono Ross e anche oggi vi terrò compagnia con le più belle canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni che non dimenticheremo mai perché ci hanno lasciato musica vera, emozioni vere e ricordi che vivono ancora nel nostro cuore. E sapete, a volte basta una semplice canzone per farci tornare giovani. Sentiamo una melodia e subito la mente vola a una festa con gli amici, a una vacanza in Italia, a un amore lontano oppure a quei giorni quando tutto sembrava più semplice e più bello. Ed è proprio questo lo spirito di Giradischi: stare insieme, ricordare, sorridere e vivere ancora una volta quelle emozioni attraverso la musica. Come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione con le vostre dediche e i vostri messaggi. Mandate un SMS e lo leggerò nella prossima puntata. Il numero del cellulare è 0413891385. Lo ripeto lentamente: 0413891385. Oppure potete mandarmi una email con i vostri ricordi, le vostre storie e le canzoni che fanno parte della vostra vita. L'indirizzo è giradischi15@aol.com. Allora ragazzi, siamo pronti? Tutti via a bordo perché il nostro viaggio musicale sta per cominciare. E per iniziare il viaggio di Giradischi di oggi abbiamo una richiesta speciale che arriva da Sonia Berletto, che manda questa canzone al suo nuovo amore Alex, entrato da poco nella sua vita ma già capace di illuminarla. Auguri a voi due. Torniamo agli anni 60, quando il beat italiano esplodeva e i gruppi spuntavano come funghi in ogni città. I Califfi fiorentini, guidati da Franco Boldrini, si distinguevano per la

delicatezza degli arrangiamenti. Così ti amo è la loro versione di To Love Somebody dei Bee Gees, riscritta con parole tutte loro. Chitarra arpeggiata, ritmo leggero, voce calda, un brano che sa di pomeriggi in riva al fiume, di lettere scritte a mano, di batticuori adolescenziali. Per Sonia e Alex ecco i Califfi con Così ti amo.

Dalla dolcezza dei califfi passiamo per Santino Mercurio, all'armonia vocale di un gruppo che ha segnato la storia del beat italiano. I ribelli ci accompagnano con un brano che sembra scritto con il vento, quella sensazione di correre incontro alla vita senza voltarsi. Nel 68, con la formazione che vedeva anche Demetrio Stratos alla voce, incisero questa canzone dal titolo lunghissimo e poetico. Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, un brano che mescola melodia italiana e armonie vocali raffinate, con un testo che parla di vita, di emozioni, di tutto ciò che ci rende umani. C'è il sole che scalda, il vento che spettina, il sorriso che illumina e il pianto che lava l'anima. Una piccola sinfonia pop che ancora oggi suona fresca e attuale per Santino. Ecco i ribelli nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto. Buon ascolto, Santino.

Ecco un altro gruppo che ha segnato un'epoca, le Cupi 84, con il loro inconfondibile stile raffinato e sognante. È stata una delle band più importanti del beat italiano, capaci di evolversi verso il pop barocco e la psichedelica con una classe unica. Nel 66, anno d'oro per il gruppo, incisero Nella terra dei sogni, un brano che è un piccolo capolavoro di atmosfera e melodia. Il testo ci invita a fuggire dalla realtà per rifugiarci in un mondo immaginario, dove i problemi non esistono e l'amore regna sovrano. Un pezzo che profuma di sogni a occhi aperti, di quelle evasioni che solo la musica sa regalare. Equipo 84, Nella terra dei sogni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Bentornati, siete sintonizzati su Giradischi. La torniamo a respirare con una ballata che profuma di ricordi e malinconia. La Bottega dell'Arte ci regala una canzone dolcissima, perfetta per questa mattinata. Nel 75 pubblicano Amore nei ricordi, oggi per Enza e Sam, amanti di buona musica leggera. Una ballata che parla di un sentimento che non muore, ma si trasforma in memoria viva. Il testo è una carezza, una foto ingiallita dal tempo che continua a emozionare. La Bottega dell'Arte non ebbe il successo che meritava, ma ci ha lasciato canzoni di una bellezza rara. Ecco per Enza e Sam, Amore nei ricordi.

La bottega ci ha lasciato canzoni di una bellezza rara, Amore nei ricordi. E a proposito di bei ricordi, passiamo al complesso Collage con un brano diverso, più intenso e passionale richiesto da Lorenzo. Il brano Tu mi rubi l'anima è una dichiarazione d'amore che graffia ancora emozione, una perla della loro discografia incisa nel 77. È un brano che mostra il lato più passionale della band con un ritornello che esplode. La voce di Piero Fazzi si carica di un'intensità nuova e riconta la storia di un amore che travolge, che non lascia scampo e ruba l'anima senza chiedere permesso. Per Lorenzo è tutti in ascolto un brano che ha la capacità di muoversi tra romanticismo e pathos con grande naturalezza. Collage, Tu mi rubi l'anima.

Adesso torniamo alla grande tradizione melodica italiana, una coppia leggendaria, un festival di Sanremo e un messaggio di speranza che non invecchia mai. Albano e Romina Power, delle coppie più amate della musica italiana nella vita e sul palco. Loro brano Ci sarà, che oggi va in onda per Filippo e Asunta, un'altra amata coppia da tutti, viene presentata al Festival di Sanremo 1984 in Italia e in tutta Europa. Albano e Romina hanno rappresentato qualcosa di raro, la bellezza di una storia d'amore vissuta pubblicamente, con grazia, come molte famiglie qui ad Adelaide, tra due culture, due mondi, un cuore solo. Ci sarà.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Bentornati a Giradischi su Radio Italiana 531, il programma musicale dove basta una canzone per rivivere mille ricordi. E se questa seguente non rivive migliaia di ricordi, non so cosa faccio. Mi spoglio e guido nudo dal studio a casa. Sì, lo faccio. Il brano è di Francesco Napoli, la Marina Marina Marina, scritta da Rocco Granata. È una di quelle canzoni che il tempo non riesce a fermare. Nel 1989 Francesco Napoli la riprende, la veste di sintetizzatori, drum machine e ritmi eurodance e la riporta in classifica in tutta Europa. Un ponte tra la melodia italiana del dopoguerra e il dance flow degli anni 80. Il risultato è irresistibile, impossibile stare fermi. Francesco Napoli ha costruito la sua carriera su questo tipo di operazione: prendere il meglio della tradizione e darle nuova energia. Marina Marina Marina diventa un tormentone estivo internazionale. Quanti di voi l'hanno ballata in qualche sala da ballo italiana?

Marina ci ha fatto sudare. Bene, era quello l'obiettivo. Beh, adesso si riparte. Passiamo ora a una delle mie preferite, una di quelle canzoni che personalmente non mi stanco mai di ascoltare. E il prossimo brano è Ligabue. Nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, Ligabue è forse il più grande cantore della provincia italiana. Operaio, barista, poi cantautore e scrittore. Certe notti esce nel 1995 all'interno dell'album Buon compleanno Elvis ed è subito un inno generazionale. La chitarra elettrica che apre il brano è uno dei riff più riconoscibili di tutto il rock italiano.

E allora andiamo avanti senza perdere tempo, accogliendo la richiesta arrivata via SMS da Anna Lopresto. Parliamo di un giovane cantautore toscano, Beppe Cardile, un nome che forse non tutti conoscono, ma che merita assolutamente un ascolto attento. Nato a Firenze nel 1942, chitarrista autodidatta, Beppe Cardile inizia a suonare a soli 14 anni con una chitarra elettrica costruita artigianalmente. Fonda il gruppo dei Samurai nel 59, arrivando a esibirsi alla Bussola e nei locali più importanti d'Italia, fino a pubblicare questo splendido brano intitolato Un piccolo vagabondo, una canzone che sa di Italia vera. È la voce genuina e pulita del beat italiano, quella dei ragazzi di provincia che suonavano nei garage sognando le stelle mentre pedalavano in bicicletta. E allora sogniamo insieme ad Anna mentre ascoltiamo Beppe Cardile e la sua Un piccolo vagabondo. Buona domenica, Anna!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa. Giradischi non si ferma, perché la musica più bella di stamattina deve ancora arrivare. Quindi andiamo avanti con un grande autore, Gian Pieretti, che ha scritto pagine importanti della musica italiana ed è stato un autore di culto della canzone italiana, capace di scrivere brani che mescolano poesia e malinconia con una sensibilità unica. Questo prossimo per Tony Sciutri, dal titolo Pietri, è un piccolo quadro esistenziale, una passeggiata solitaria tra i pensieri. Il testo è pieno di immagini evocative: le pietre, la pioggia, il silenzio. La melodia, semplice e ipnotica, si insinua nella mente e non la lascia più. Gian Pieretti ha collaborato con Ricky Gianco e ha scritto per molti artisti, ma è con canzoni come questa che ha lasciato un segno indelebile, un brano da ascoltare con calma, lasciandosi cullare dalla sua bellezza malinconica. Gian Pieretti, Pietre.

dalle pietre di Gian Pieretti, autori capaci di scrivere brani che mescolano poesia e malinconia con una sensibilità unica. Ci spostiamo a un amore che unisce due voci e due continenti, Wes e Dori Ghezzi. Nel 73 Wes, cantante americano arrivato in Italia, incontra Dori Ghezzi, giovane artista lombarda, e insieme formano una delle coppie più amate della musica italiana, capaci di unire due mondi, due culture. Questo brano Voglio stare con te, che va in onda per Caro amico Giovanni, è il loro manifesto, un inno all'amore semplice e quotidiano, fatto di gesti piccoli e promesse grandi. Il brano diventa subito una colonna sonora di vita vissuta. Ascoltiamo insieme Dichiarazione d'amore, che non ha perso un grammo di verità.

amori pop di Wes e Dori, o una delle coppie più amate della musica italiana. Passiamo a un cantautore che ha saputo mischiare poesia, ironia e visioni surreali come pochi altri, e forse il più amato e rimpianto di tutti, Rino Gaetano. Con la sua voce inconfondibile e la sua ironia dolce e amara, pubblica Sfiorivano le viole, una canzone che racconta piccole storie con una leggerezza unica e che oggi la mando in onda per mio amico Peppe Gargiulo, grande fan di Gaetano. Rino racconta storie minime, personaggi qualunque, eppure riesce a renderli universali. Il titolo è una citazione poetica, ma il testo è tutto giocato sull'ironia e sulla malinconia. Un brano che fa sorridere e riflettere allo stesso tempo. Rino ci manca, ma la sua musica è più viva che mai. Rino Gaetano, Sfiorivano le viole.